L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori. Grazie a chi ci sceglie ogni giorno. Grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

0: la tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Top. Obetox. Il meglio del meglio.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
2: Lo scavventure sentimentali. Nati in un angolo della città.

0: 7 luglio, eccoci di nuovo qui a parlare di oroscopo. Vediamo segno per segno quello che hanno prospettato per noi gli astri. Ariete, sappiate catturare l'attenzione e l'aiuto dei collaboratori. Toro, non fatevi prendere da dubbi o ansie ingiustificate. Gemelli, le vostre idee potranno realizzarsi con maggiore facilità. Cancro, guardate la situazione con maggiore distacco. Leone, contate sulla vostra energia per adempiere a numerosi impegni. Vergine, disporrete di notizie che vi consentiranno di fare le scelte giuste. Bilancia, le cose fileranno lisce, ma sarete un pochino stanchi. Un'ottima combinazione planetaria garantirà il successo allo Scorpione, e al Sagittario diciamo siate sicuri di voi stessi e fiduciosi nelle vostre possibilità. Capricorno, giornata non facilissima, non preoccupatevi. Acquario, sarete un po' irritabili a causa di un contrattempo. Pesci, la giornata si presenta positiva, assai vantaggiosa. E con i pesci abbiamo concluso il nostro oroscopo di oggi, 7 di luglio. Torniamo domani sempre con i consigli delle stelle.
1: L'oroscopo del giorno.
2: Now, time for a summer hit.
3: Radio Vicenza, the new hit.
2: Our summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.

0: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: È martedì mattina, eccoci, buongiorno, benvenuti, 7 di luglio, 188esimo giorno del calendario, mancano 177 giorni. Per arrivare alla fine dell'anno, il sole, diamo un'occhiata anche a lui che è sorto alle 5.32, tramonterà alle 21.04 e si parte.
2: Mi piace la musica fino al mattino, faccio casino lo stesso ma non bevo vino.

0: È capitato negli anni in questa data, il 7 di luglio, partiamo dal 1456, quando Giovanna d'Arco viene assolta. Peccato che era già stata giustiziata nel 1431. 1915, finisce la prima battaglia dell'Isonzo. 1974, la Germania Ovest vince i mondiali di calcio per la seconda volta nella sua storia. 2005, una sequenza di attacchi terroristici sconvolge Londra, causando 56 morti e centinaia di feriti. 2009, a Los Angeles si svolgono i funerali del cantante e ballerino Michael Jackson, morto il 25 giugno dello stesso anno.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

0: Per i compleanni VIP oggi facciamo tanti auguri a Ringo Starr, il vero nome è Richard Perkins Starkey, è nato a Liverpool, batterista, cantante e compositore, dal 62 al 70 ha fatto parte dei mitici Beatles.
1: Radio Vicenza.

0: il 7 luglio del 1881, quando Collodi pubblicava le prime storie di Pinocchio, il personaggio più amato della letteratura per ragazzi, nato come risposta a un mutamento cruciale della società italiana e come occasione di guadagno per Carlo Lorenzini, in arte Collodi, che in quel periodo non se la passava tanto bene. All'indomani del completamento dell'Unità d'Italia, una delle prime problematiche da affrontare era l'istruzione pubblica, alla luce del fatto che il 78% della popolazione risultava analfabeta, con punte del 91%. Collodi cercò di esprimere a modo suo la riluttanza di migliaia di bambini ad adempiere all'obbligo scolastico, dando vita a personaggi discoli e svogliati come Giannettino e Minuzzolo, che prepararono il terreno ad un terzo destinato a grande fama. Nasceva così Pinocchio.
1: Io non lo so

Vediamo cos'è capitato negli anni in questa data, il 7 di luglio. Partiamo dal 1456, quando Giovanna d'Arco viene assolta. Peccato che era già stata giustiziata nel 1431. 1915, finisce la prima battaglia dell'Isonzo. 1974, la Germania Ovest vince i mondiali di calcio per la seconda volta nella sua storia. 2005, una sequenza di attacchi terroristici sconvolge Londra, causando 56 morti e centinaia di feriti. 2009, a Los Angeles si svolgono i funerali del cantante e ballerino Michael Jackson, morto il 25 giugno dello stesso anno.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembiate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?

reazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: 7 di luglio, quella di oggi, pensate, alla giornata mondiale del cioccolato. Cade oggi per ricordare l'invenzione della prima tavoletta solida avvenuta nel 1847 in Inghilterra. E con questa golosità siamo arrivati ai saluti, vi auguro un buon martedì.
1: Brioche e cappuccino.
2: Radio Vicenza.
3: Sono momenti che passano in fretta, e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita, ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
6: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371 1200 116.

0: non è solo una radio, è quella voce che riconosci al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 7.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
3: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. Un furgone portavalori della ditta vicentina Battistolli, con a bordo 3 vigilantes, è stato assalito questa mattina sulla strada provinciale 231 nel Foggiano, vicino a Cerignola. I banditi, incappucciati e armati, hanno bloccato il mezzo con 2 auto, esplodendo diversi colpi d'arma da fuoco e poi usando dell'esplosivo per aprire il portellone. Terrore in un bar di Vicenza in zona San Lazzaro, in via Lanza, ieri pomeriggio. Un uomo di nazionalità serba, armato di coltello, ha minacciato la titolare in stato di forte shock, costringendola a consegnare l'incasso della giornata. È poi fuggito, ma la polizia lo ha rintracciato in soli 10 minuti. Recuperati quasi 5.000 euro, nascosti vicino alla sua abitazione e restituiti alla vittima. Arresto immediato per rapina aggravata. Conclusi i lavori di restauro del parapetto di Ponte San Michele a Vicenza, danneggiato nel giugno 2025 da un'auto fuori controllo. Il tratto crollato è stato ricostruito fedelmente con i materiali originali recuperati e catalogati e rinforzato con barre d'acciaio invisibili. L'intervento, curato da MCPS, è costato 80.000 euro coperti dall'assicurazione. Il Parco della Pace di Vicenza ha vinto il primo premio all'European Garden Award nella categoria Adattamento Climatico dei Parchi. L'ex aeroporto, trasformato in grande spazio verde multifunzionale, è stato premiato per le soluzioni innovative contro i cambiamenti climatici tra bacini d'acqua e nuove aree naturali. La premiazione si è svolta in Germania. Il Governance Poll 2026 del Sole 24 Ore conferma la crescita del consenso per il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, che raggiunge il 56% di gradimento e sale al 22° posto nazionale, un incremento di 5,5 punti rispetto all'elezione del 2023, tra i più alti in Italia. Possamai parla di un segnale positivo che conferma il lavoro della squadra e la fiducia dei cittadini. A Vicenza un hackathon sugli Open Data ha premiato Zona 5 AI, piattaforma che usa l'intelligenza artificiale per prevedere l'andamento del mercato immobiliare. L'iniziativa, promossa dalla provincia di Vicenza, ha presentato anche soluzioni su sicurezza stradale, sostenibilità e valorizzazione dei borghi. Al via a Vicenza il restauro del mosaico romano di Piazza Biade, conservato al Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza. L'intervento, sostenuto da Rigoni di Asiago, in collaborazione con Fondaco Italia, punta a pulire e recuperare i colori originari del reperto con nuove luci e strumenti digitali. I lavori termineranno all'inizio del 2027. L'Asiago DOP Stravecchio racconta la storia gastronomica del Veneto. Una ricerca dell'Accademia Italiana della Cucina conferma la sua presenza nei bigoli con l'arna, piatto tradizionale dell'Alto Vicentino, nato nel XVI secolo. Il Consorzio Asiago sottolinea il valore culturale del formaggio come simbolo dell'identità e della memoria del territorio. giovedì alle 21 a Villa Ghislanzoni Curti di Bertesina, per la rassegna Notturni d'estate, l'orchestra del Teatro Olimpico propone un concerto con un quartetto di violoncelli guidato da Stefano Guarino. In programma un viaggio tra European Melodies con Bach e Mozart e American Melodies tra ragtime e tango con Scott Joplin e Astor Piazzolla. L'11 luglio a Quinto Vicentino, nelle soffitte di Villa Tiene, inaugura la mostra L'arte di scrivere icone, Maria Madre di Cristo Salvatore, dedicata all'arte sacra e alla figura di Maria. Espongono le artiste Maria Grazia Zampieri ed Enrichetta Guardini. Il percorso tra arte e spiritualità resta aperto fino al 3 settembre con ingresso libero. Termina qui anche questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Un buon inizio di giornata, ben ritrovati. Risolto un incidente sul tratto Padova-Venezia della A4, permangono code tra Spinea e Bivio A13 in direzione Milano. Traffico regolare sugli altri principali percorsi del Nord-Est. Vi anticipiamo che a partire dalle 21 di oggi e fino alle 6 di domattina sulla A4 Brescia-Padova resterà chiuso per lavori lo svincolo di Vicenza Ovest in uscita per chi proviene da Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
8: Time for a summer hit.
9: Radio Vicenza, the new
8: summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
8: Now, another summer hit.

0: Mario Froes con Como Urlo, sono le 7-9 minuti. Buongiorno Vicenza, partiamo anche questa mattina, in questo martedì 7 luglio 2026. Buongiorno, chiaramente da parte di Marco Picchio. Siamo in diretta, cioè non sono un'intelligenza artificiale. Sono vivo, ho appena preso un caffè ed eccomi qua pronto per passare due ore in vostra compagnia con la musica di Radio Vicenza, chiaramente anche tante notizie dal nostro territorio. In partenza vi ricordo anche il nostro WhatsApp 371 1200 116, se vi va di comunicare con noi, fare un saluto, commentare tutto quello che volete. Ripartiamo con la musica subito. Play the hits.
1: Crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Ask yourself.

0: Gwen Stefani, Anderson Paak con Hello World alle 7:19. Buongiorno, questa è Radio Vicenza. Prima notizia di questa mattina che riguarda un nuovo appello al risparmio idrico nel Vicentino. Dopo 4 mesi con le piogge inferiori alla media, ARPAV segnala livelli bassi sia nei fiumi sia della falda. E per questo Viacqua invita i cittadini a limitare gli usi non essenziali dell'acqua, quindi evitando di irrigare i giardini nelle ore più calde, lavare l'auto in casa o riempire le piscine. Un invito alla prudenza mentre il territorio continua a fare i conti con gli effetti della siccità e delle scarse precipitazioni.
1: La radio che parla di te.
2: Radio Vicenza. Toma.

0: Pubblicità.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
3: Sconti su noleggio auto, informatica, energia.
4: Ma cosa stai dicendo? Ci sono i saldi?
3: Ma no, sono le convenzioni Confartigianato.
5: Sei socio Confartigianato Vicenza?
4: Viaggi, salute.
5: Scopri tutte le convenzioni a te dedicate sul sito confartigianatovicenza.it.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: pesche.
1: Federico Rossi e pesche buone, però dai, cioè, lui non mangia le pesche, ma io sono un amante delle pesche, quelle belle succose, la famosa pesca polpa gialla, che è la mia preferita in assoluto. Cioè, io non amo le pesche, io amo quelle col pelo, tra le altre cose. Vabbè, le pesche intendo. Ok, buongiorno, sono le 7:27, fra poco diamo un'occhiata anche al nostro oroscopo di oggi. Intanto fino a lì arriviamo con Billie Eilish, questo pezzo bellissimo, Birds of a Feather.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza,

7 luglio, eccoci di nuovo qui a parlare di oroscopo. Vediamo segno per segno quello che hanno prospettato per noi gli astri. Ariete, sappiate catturare l'attenzione e l'aiuto dei collaboratori. Toro, non fatevi prendere da dubbi o ansie ingiustificate. Gemelli, le vostre idee potranno realizzarsi con maggiore facilità. Cancro, guardate la situazione con maggiore distacco. Leone, contate sulla vostra energia per adempiere a numerosi impegni. Vergine, disporrete di notizie che vi consentiranno di fare le scelte giuste. Bilancia, le cose fileranno lisce, ma sarete un pochino stanchi. Un'ottima combinazione planetaria garantirà il successo allo Scorpione, e al Sagittario diciamo siate sicuri di voi stessi e fiduciosi nelle vostre possibilità. Capricorno, giornata non facilissima, non preoccupatevi. Acquario, sarete un po' irritabili a causa di un contrattempo. Pesci, la giornata si presenta positiva, assai vantaggiosa. E con i pesci abbiamo concluso il nostro oroscopo di oggi, 7 di luglio. Torniamo domani sempre con i consigli delle stelle.

0: qui non si sta fermi, eh? Non c'è pace, c'è energia. Su Radio Vicenza, buongiorno, le 7.35, siete con Marco Picchio nella prima parte della mattinata, 7.09 con Buongiorno Vicenza, vi sveglio io ogni mattina. Dunque, vicende di cui abbiamo già parlato ieri, mi sembra, proseguiranno per un mese più o meno i lavori sul ponte della 31 a Torre di Quartesolo, dopo il distacco di alcuni calcinacci avvenuto nei giorni scorsi. Le verifiche tecniche hanno evidenziato la necessità di intervenire su un tratto più ampio dell'infrastruttura per prevenire nuovi distacchi e garantire la sicurezza. Durante il cantiere sono anche previsti possibili possibili modifiche alla viabilità della zona e continuano chiaramente in questo momento le operazioni di manutenzione.
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: E radio ascolti.
2: Radio Vicenza. Vicenza.

0: Una delle mie artiste italiane preferite, Madame con Disincanto, alle 7.44 qua su Radio Vicenza. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Adesso per tutti gli amici che si stanno mettendo in viaggio, in movimento, anche per lavoro, oppure perché state partendo per le vacanze, non lo so, insomma, diamo un'occhiata alla situazione sulle strade, quindi alla viabilità, così diciamo sarete perfettamente aggiornati.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Sulla A27 Mestre Belluno si viaggia a rilento per un incidente tra il bivio per la A4 Milano-Venezia e l'uscita di Treviso Sud verso Belluno. Per traffico intenso e lavori, rallentamenti anche sulla A4 Milano-Venezia tra il bivio per la tangenziale di Mestre e quello per la A13 Bologna-Padova in direzione Milano. Sulla statale 16 Adriatica, sempre per lavori, si transita a senso unico alternato in alcuni tratti tra il bivio di Padova per la A13 Bologna-Padova e quello per la statale 434 Transpolesana a Rovigo. Non si esclude la formazione di code. Ci spostiamo nel Veronese, incolonnamenti per traffico e lavori sulla statale 434 Transpolesana all'altezza di San Giovanni Lupatoto in entrata verso Verona. In programma da questa sera lavori notturni sulla A13 Bologna-Padova nella fascia oraria dalle 21 alle 5, chiusi rispettivamente il tratto tra Rovigo Sud, Villa Marzana e Rovigo in direzione di Padova e il tratto da Padova Industriale al bivio Padova Sud verso Bologna. Per questo aggiornamento è tutto da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio. Nella notte dove cado.

0: Shawn Mendes e Tainy con Summer of Love, che poi è, diciamo, l'augurio che facciamo un po' a tutti, un'estate piena d'amore, in tutti i sensi. Magari riuscite a trovare la persona giusta accanto a voi, il vostro amore della vita, sarebbe veramente bello. Oppure c'è il classico amore estivo, l'infatuazione estiva, che poi dopo a settembre finisce tutto, ma anche quella ci sta. Dunque, momenti di grande tensione. Siamo nel Foggiano, dove un mezzo portavalori della Vicentina Battistolli è stato assaltato da una banda armata lungo la provinciale 231 nei pressi di Cerignola. I malviventi hanno bloccato il blindato, esploso numerosi colpi di fucile e utilizzato dell'esplosivo per aprire il portellone e impossessarsi del denaro. Per rallentare l'arrivo delle forze dell'ordine hanno incendiato anche due automobili prima di fuggire. Nessuno dei tre vigilanti è rimasto ferito, anche se uno di loro è stato assistito per lo stato di shock. Sono in corso le indagini, chiaramente, per rintracciare i responsabili.
1: Pubblicità.
2: Che bello qui, la natura,
3: gli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
4: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
2: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
4: Ali migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
6: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque. Connettiamo forte.
8: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
9: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita da asporto. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni. Basta l'ora giusta.

0: c'era anche Rita ora nella nostra mattinata in Buongiorno Vicenza, sono le 7.57, eccoci qua a chiudere la prima ora di oggi. Ci colleghiamo con la redazione fra poco, ma prima c'è il nostro immancabile disco Remember, quindi un salto nel passato che facciamo questa volta con Grace Jones e la sua bellissima Do or Die.
1: Radio Vicenza, Remember, Remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si apre stamane ad Ankara la 2 giorni di vertice della NATO, con esiti più che mai incerti su dossier delicati e con esplicite divergenze tra gli alleati. In primo piano l'aumento delle spese militari, caldeggiato ancora dal leader della NATO Rutte, e nuovi aiuti all'Ucraina, su cui Trump dice di portare intenzioni di pace da Putin. Sentiamo Alessandro Cisilin.
6: Il vero e proprio summit inizierà verso sera con l'arrivo dei 32 capi di Stato e di Governo, ma l'ordine dei lavori è eloquente. Si parte stamani col forum interministeriale dell'industria della difesa della NATO, galvanizzato dall'impegno a innalzare le spese militari al 5% del PIL, su cui l'esplicito no è arrivato solo dal premier spagnolo Sanchez, ma non mancano le preoccupazioni anche tra gli altri, specie su come giustificarlo all'opinione pubblica. Alla conferenza stampa della vigilia Rutte ringrazia Trump per aver fissato quell'obiettivo, riconosce che a sospingerlo è stata soprattutto la guerra russo-ucraina e poi avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. E lo stesso leader olandese dell'alleanza giudica segnali di disperazione di Putin gli ultimi attacchi russi sull'Ucraina, il cui presidente Zelensky sarà accolto oggi stesso ad Ankara a invocare altri aiuti, anch'essi peraltro bersaglio di malumori resi espliciti ieri dal premier slovacco Fico. Al contempo Donald Trump fa sapere che lo stesso Putin vorrebbe fortemente la fine della guerra. Alla finestra il Cremlino, che dice di attendere gli esiti del vertice della NATO, ma anche di temere relazione del partito guerrafondaio europeo, che vorrebbe boicottare gli spiragli negoziali.
5: Ed è gelo tra Roma e Washington dopo il nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni proprio alla vigilia del vertice. I due si ritroveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Palazzo Chigi ha deciso stavolta di non rispondere. Intanto si consuma la bufera sui mondiali 2026, dopo che sempre Trump ha rivendicato la sua telefonata al numero uno della FIFA Infantino per ottenere la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino. L'ira della UEFA, la federazione mondiale ha passato una linea rossa, l'accusa di Nyon. E come sentivate, non è bastata agli Stati Uniti la revoca della sospensione del suo attaccante Balogun. Al Seattle Stadium il Belgio di Rudy Garcia ha travolto i padroni di casa di Pochettino per 4-1. Il Belgio passa così ai quarti, dove si troverà di fronte la Spagna, che sempre ieri a Dallas ha eliminato il Portogallo al termine di un incontro molto equilibrato. Flavio Cobolli e Jasmine Paolini regalano un'altra giornata perfetta al tennis italiano, conquistando entrambi un posto nei quarti di finale di Wimbledon. Oggi alle 14 torna alla ribalta nello slam londinese Jannik Sinner. Ed è tutto, a più tardi.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sul passante di Mestre code per un incidente tra Spinea e tangenziale di Mestre in direzione Milano. Sul tratto Venezia-Trieste della 4 rallentamenti per il traffico sostenuto tra Innesto A28 e Sanstino di Livenza in direzione Venezia, segnalato anche un veicolo in panne. E sulla tangenziale di Mestre, a causa del traffico intenso, si sono formate code tra Terraglio e l'innesto con la A27 verso Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
8: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: Eccoci qua alle 8:10, torniamo di nuovo in diretta dopo la pagina informativa delle 8. Riparte Buongiorno Vicenza nella sua seconda ora di oggi, questo martedì 7 luglio 2026. Allora, come è cominciata la giornata? Spero nel modo migliore, spero con un buon caffè, una bella colazione. Se non l'avete ancora fatta, fatela. Magari molti di voi non sono ancora a lavoro, perché insomma, è un po' prestino. Ci sono quelli che invece stanno già lavorando da ore e li salutiamo. Io sto con voi fino alle 9 anche questa mattina, e se volete commentare, fare saluti, tutto quello che vi va, c'è il nostro WhatsApp 371 1200 116. Ripartiamo.
1: Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: The Rolling Stones in the Stars, sempre pieni di energia, nonostante insomma abbiano una certa, non sono proprio dei ragazzini, lo possiamo dire, ma si mantengono in perfetta forma. Sono quasi le 8:20, questa è Radio Vicenza, nella nostra mattinata ancora un'altra notizia. Ci sono stati attimi di paura in un bar di Via Lanza a Vicenza. Un uomo armato di coltello ha minacciato il titolare e si è fatto consegnare l'incasso, circa 5.000 euro, prima di fuggire. Grazie alla descrizione fornita dalla vittima e alle immagini delle telecamere, la polizia è riuscita poi a rintracciare il sospettato nel giro di 10 minuti. Non è stato molto furbo in realtà. Gran parte del denaro è stata recuperata e restituita alla proprietaria del locale, mentre l'uomo è stato arrestato con l'accusa di rapina aggravata.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza. Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Buongiorno alle 8.26, Radio Vicenza, buongiorno Vicenza. Adesso dopo notizie di rapine, cose varie, insomma, no, che quelle non mancano mai purtroppo nel nostro spazio, una cosa bella e rilassante soprattutto. Uno spettacolo insolito ha attirato gli sguardi nel cielo del Vicentino. Per circa un'ora è stato visibile il cosiddetto arcobaleno che sorride. L'avete visto voi? È un fenomeno raro, ottico, conosciuto con un nome tecnico che è arco circumzenitale. Si forma in pratica quando la luce del sole attraversa i cristalli di ghiaccio presenti nelle nubi più alte, creando una fascia di colori molto vivaci che appare rovesciata rispetto a un normale arcobaleno. Quindi un evento raro e poco frequente comunque, che ha regalato uno scenario suggestivo a chi in quel momento ha alzato gli occhi al cielo. Fatemi sapere se l'avete visto. 371 1200 116.
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Radio Solti.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: C'erano Kungs con Lipstick nella nostra mattinata 8.33, buongiorno. Allora adesso alzino la mano quelli che hanno già scaricato l'app di Radio Vicenza per il loro telefonino. Fammi vedere, beh, siete molti, ma anche vedo tanti che non l'hanno ancora fatto. E allora fatelo, perché adesso è tempo di vacanze, si parte, si va via, luglio, agosto, si va fuori, si va anche all'estero. Come si fa ad ascoltare Radio Vicenza fuori dall'Italia, per dire, no? O comunque lontano? Semplicemente con l'app, basta averla nel telefono e ti colleghi tranquillamente e ci puoi ascoltare, ti porti la tua radio preferita con te. Quindi andate nel vostro store di riferimento e scaricate la nostra app se non l'avete già fatto.
1: Buongiorno Vicenza, scrivi i tuoi WhatsApp o manda i tuoi vocali al

0: Ligabue, la ragazza dei tuoi sogni qua sulla di Vicenza. Buongiorno, sono le 8.42. Allora, cresce, e sono veramente felice di questo, anche perché noi lo ospitiamo ogni giovedì mattina, il gradimento del sindaco di Vicenza Giacomo Possamai. Secondo la governance poll del 2026 del Sole 24 Ore, il primo cittadino di Vicenza raggiunge il 56% di consenso e sale al 22esimo posto nella classifica nazionale. Dovremo parlare di questo giovedì, guadagnando ben 30 posizioni rispetto allo scorso anno, un risultato che conferma un trend in crescita dall'inizio del mandato. E Possamai accoglie con soddisfazione ovviamente il dato, sottolineando però che il confronto diretto con i cittadini resta il riscontro più importante per chi amministra la città.
1: More music. Radio Vicenza.

0: Clean Bandit, I Miss You qua su Radio Vicenza. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, sono quasi le 9, non manca molto. Allora attenzione a questa bella notizia, uno dei tesori della Vicenza romana si prepara a tornare protagonista. Al Museo Naturalistico Archeologico è stato presentato il progetto di restauro del celebre mosaico di Piazza Biade, grazie al sostegno di Rigoni di Asiago. L'intervento permetterà di recuperare i colori originali e valorizzare l'opera con una nuova illuminazione, pannelli informativi e contenuti multimediali. Il cantiere sarà anche visitabile dal pubblico, offrendo la possibilità di osservare dal vivo i lavori dei restauratori. Conclusione dei lavori prevista per l'inizio del 2027, quindi dovremo aspettare ancora un po'.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: pubblicità.
1: Da Alia Liber, basso è bello.
2: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà, la convenienza è altissima.
1: Fino al 15 luglio, cornetto Algida Classico o cioccolato 6 pezzi a 3,49 €.
2: Confettura fior di frutta Rigoni di Asiago Bio da 250 grammi a 2,89 €.
1: Ali, migliora la vita.
2: Anche con i prezzi bassi.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram.

0: Superman Lovers War Republic era Starlight alle 8.58. Siamo anche un pizzichino in ritardo sulla tabella di marcia. Siamo un po'. Ma dai, le 9 quasi, va bene. Per salutarci e darci appuntamento a domani, sarà già mercoledì, vi aspetto come sempre per il nostro primo caffè della giornata a partire dalle 7 qua in diretta su Radio Vicenza. Un bacio da Marco Picchio, si chiude come sempre con l'appuntamento dal passato, il disco Remember che abbiamo affidato a Casey and Sunshine Band. Un bacione, a domani, ciao!
1: Radio Vicenza, Remember! Remember!

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:02.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: È ora di muoversi, perché fino al 15 luglio prezzi bassi da Alia Liper. Scopri tutte le offerte come l'olio extravergine di oliva Dante a 3,99 euro. Alì, migliora la vita.
6: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Tra poche ore ad Ankara l'apertura di un difficile vertice NATO cui partecipano i leader dei 32 paesi dell'alleanza. Sul tavolo il tema dell'aumento delle spese militari. Non mancano tensioni dopo i ripetuti attacchi di Trump agli alleati, accusati di contribuire troppo poco. Altre questioni cruciali, la crisi iraniana e l'Ucraina, con Trump deciso a riprendere il ruolo di mediatore per porre fine alla guerra. Previsto un bilaterale con Zelensky. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ha detto il presidente americano prima di partire. Ne parleremo al summit della NATO. L'Ucraina risponde intanto ai pesanti attacchi russi di ieri su Kiev e altre città che hanno causato oltre 20 morti e 70 feriti. Lanciati verso la regione di Mosca 430 droni, sostiene il sindaco della capitale russa Sobyanin. Gran parte sarebbero stati neutralizzati. Da Kiev attacco missilistico anche contro l'aeroporto russo di Belgorod. Un civile sarebbe rimasto ucciso. Ed è gelo tra Roma e Washington dopo il nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni proprio alla vigilia del vertice. I due oggi si troveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Palazzo Chigi ha deciso di non rispondere. Unico commento alla battuta via social di Trump, che invocava un ordine restrittivo per le attenzioni della Meloni, quello del ministro degli esteri Tajani. Parole che si commentano da sole, ha detto, ma le relazioni atlantiche sono un'altra cosa. Bufera Trump anche sui mondiali 2026, dopo che lo stesso presidente americano ha rivendicato la sua telefonata al numero uno della FIFA, Infantino, per ottenere la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun in occasione della partita contro il Belgio, persa comunque dagli americani. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino, ha detto. Passata la linea rossa, insorge la UEFA. Influenzare le decisioni sportive mina l'autonomia dello sport, commenta il commissario UE allo sport Mikhaev. Di precedente pericolosissimo parla anche il presidente della Federcalcio Malagò. Infantino prova a difendersi, gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti e operano in modo autonomo. Ai padroni di casa non è comunque bastata la revoca della decisione su Balogun. Il Belgio ha vinto per 4-1 passando ai quarti, dove si troverà di fronte la Spagna che ieri a Dallas ha eliminato il Portogallo. Ed è tutto, a più tardi.
8: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Ben trovati ad un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Brescia-Padova si sono formate code per un incidente tra Verona Est e Verona Sud in direzione Milano. Il traffico era già intenso e si verificano rallentamenti con code tra Verona Sud e Soave in direzione Venezia. Sul passante di Mestre un altro incidente provoca incolonnamenti tra Spinea e la tangenziale di Mestre in direzione Milano. Andiamo proprio sulla tangenziale di Mestre per segnalare code causa traffico sostenuto tra Terraglio e l'innesto con la A27 verso Trieste. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione, scaricando gratuitamente la nostra app InfoViaggiando. È tutto per questo aggiornamento, ci ritroviamo più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
2: Our summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.

0: 7 luglio, eccoci di nuovo qui a parlare di oroscopo. Vediamo segno per segno quello che hanno prospettato per noi gli astri. Ariete, sappiate catturare l'attenzione e l'aiuto dei collaboratori. Toro, non fatevi prendere da dubbi o ansie ingiustificate. Gemelli, le vostre idee potranno realizzarsi con maggiore facilità. Cancro, guardate la situazione con maggiore distacco. Leone, contate sulla vostra energia per adempiere a numerosi impegni. Vergine, disporrete di notizie che vi consentiranno di fare le scelte giuste. Bilancia, le cose fileranno lisce, ma sarete un pochino stanchi. Un'ottima combinazione planetaria garantirà il successo allo Scorpione, e al Sagittario diciamo siate sicuri di voi stessi e fiduciosi nelle vostre possibilità. Capricorno, giornata non facilissima, non preoccupatevi. Acquario, sarete un po' irritabili a causa di un contrattempo. Pesci, la giornata si presenta positiva, assai vantaggiosa. E con i pesci abbiamo concluso il nostro oroscopo di oggi, 7 di luglio. Torniamo domani, sempre con i consigli delle stelle.
1: L'oroscopo del giorno.
2: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini, e siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Psst. Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema. Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
2: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
2: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Radio Vicenza, la radio che parla di te.

0: Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30 alle 4, ritmo non stop con i migliori DJ latini. E d'estate anche un ampio giardino per ballare sotto le stelle. Il mercoledì è Jukebox Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 500. 104. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita da asporto. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni. Basta l'ora giusta. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia. Non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta. Il sorriso migliore al prezzo giusto.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Un incidente causa 4 km di coda sulla A4 Milano-Venezia tra le uscite Verona Est e Verona Sud in direzione Milano. Nella direzione opposta, sempre in A4, rallentamenti per traffico intenso tra Verona Sud e Soave verso Venezia. E nella zona di Venezia, ancora in A4, incolonnamenti tra Spinea e il bivio per la tangenziale di Mestre verso Milano. Anche sulla tangenziale di Mestre ci sono file tra Terraglio e il bivio per la A27 d'Allemagna verso Trieste. Per questo aggiornamento è tutto da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: pubblicità.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
2: Lì per basso è bello.
3: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà, la convenienza è altissima.
2: Fino al 15 luglio, olio extravergine di oliva Dante da 75 cl a 3,99 €.
3: Kefir Mix Milk assortito da 160 grammi a 99 centesimi.
2: E stecco gelato Nui assortito 4 pezzi a 2,99 €.
3: Lì migliora la vita.
4: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
6: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi, uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Da ora e fino al 15 luglio, prezzi bassi da Alia Liber. Scopri tutte le offerte come il Kefir Mix Milk, gusti assortiti a 99 centesimi.
4: Ali, migliora la vita.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
6: Buongiorno da Daniele Ubaldi, al via oggi ad Ankara il vertice NATO. Alla due giorni partecipano i leader dei 32 paesi dell'alleanza. Le tensioni non mancano sull'aumento delle spese militari, tema rovente dopo i ripetuti attacchi di Trump agli alleati, accusati di contribuire troppo poco. Altre questioni cruciali, la crisi iraniana e l'Ucraina, con Trump deciso a riprendere il ruolo di mediatore per porre fine alla guerra. Previsto un bilaterale con Zelensky. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ha detto il presidente americano che due giorni fa ha avuto un colloquio con lo stesso leader del Cremlino. Ne parleremo al summit della NATO. E c'è attesa per capire quale sarà il clima tra Trump e la Meloni dopo il nuovo attacco del tycoon alla presidente del Consiglio, giunto proprio alla vigilia del vertice. I due oggi si ritroveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Palazzo Chigi ha deciso di non rispondere. Tra i commenti, solo quello del ministro degli esteri Tajani. Le relazioni atlantiche sono un'altra cosa, sottolineato. Intanto l'Ucraina risponde ai pesanti attacchi russi di ieri su Kiev e altre città, che hanno causato oltre 20 morti e 70 feriti. Lanciati verso la regione di Mosca 430 droni, sostiene il sindaco della capitale russa. Gran parte sarebbero stati neutralizzati da Kiev, attacco missilistico anche contro l'aeroporto russo di Belgorod. Un civile sarebbe rimasto ucciso. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino. Le parole di Trump scatenano intanto una bufera di polemiche che accompagna peraltro l'uscita di scena dai mondiali di calcio della squadra americana battuta dal Belgio per 4-1. Alzata di scudi della UEFA dopo che il presidente americano ha rivendicato la sua telefonata al numero uno della FIFA per ottenere la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun. Infantino prova a difendersi. Gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti e operano in modo autonomo, dice. Ed è tutto, a più tardi.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Risolto l'incidente sulla A4 Brescia-Padova, a causa del traffico sostenuto permangono rallentamenti con code tra Verona Sud e Soave in entrambe le direzioni. Traffico tornato regolare anche sugli altri principali percorsi del Nord-Est. Vi anticipiamo allora che a partire dalle 21 di oggi fino alle 6 di domattina sulla A4 Brescia-Padova resterà chiuso per lavori notturni lo svincolo di Vicenza Ovest in uscita per chi proviene da Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Mi fermo qui, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: More summer hits.
8: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.
9: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza. Tutti in centro.
2: Anche oggi si sta insieme, ma certo, miei cari, mica vi molliamo in questa estate 2026, vi accompagno con tante curiosità, anche in questo martedì, anche in questa mattinata che inizia così.

di un letto la mano tua, che quasi volevo leggere invece. C'era un sigillo nero di pura pece, su carta bianca con penna fucsia, in corsivo minuscolo di una bimba, con la gonna rosa pure la cuffia, abbinata alla punta di una

0: Caril, hey. Maria, uno sessi, Rovenia.
1: Il nostro bel martedì, la nostra bella mattinata, il tutti in centro di Radio Vicenza, dalle 10 alle 13, come sempre stiamo insieme anche in questa calda estate 2026, dove vi racconto le curiosità.

0: Vicenza, c'è la mia Valentina alla Rocca, ma soprattutto c'è il nostro 371-1200-116.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Pubblicità. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
1: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: Pino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembiate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
13: Capisci quello che dice?
14: Roba senza senso.
13: Io invece sì.
15: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
14: Cosa vuoi fare?
13: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
16: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: sentivi quella canzone lì, vedevi alla televisione o quel programma lì. Insomma, oggi parliamo un po' di quelle chicche curiose estive legate alla TV, alla musica, allo spettacolo di qualche annetto fa.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

Senti qui cosa abbiamo suonato adesso, la bella musica che passa da queste parti. Questa è Radio Vicenza, la state ascoltando, spero a tutto volume, con me, con la Vale, fino alle 13. È il nostro Tutti in Centro, quindi tanta bella musica e tante notizie. A fra poco con altre curiosità.

0: Radio Vicenza.
1: Top of the Tops, il meglio del meglio.
2: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora

che in televisione ebbe un successo pazzesco, tanto che ogni estate si ripeteva. Era il 1980, quando in TV io e molti altri dopo cena guardavamo Giochi senza frontiere.

La curiosità, dietro a quelle sfide folli tra nazioni con costumi di gomma piuma giganti, c'era addirittura una pressione politica e tecnica pazzesca. I presentatori italiani, infatti, dell'epoca, e fra questi, se non ricordo male, c'era anche Claudio Lippi, raccontavano che le squadre si allenavano come per le Olimpiadi. Il momento più atteso era quello del jolly che raddoppiava il punteggio e del mitico fil rouge, la prova speciale che poteva ribaltare la classifica, il tutto commentato con una solennità che oggi risulterebbe magari anche un po' esilarante. Tutti in centro.

0: tanta musica, tante chiacchiere nel nostro Tutti in Centro che va via bello spedito, ragazzi, perché quasi quasi la nostra prima oretta si sta concludendo. Io vi faccio ascoltare ancora un po' di musica, diamo poi lo spazio alla nostra informazione e torniamo fra poco ancora a parlare di tante altre curiosità.
1: Tutti in Centro.

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

0: Radio Vicenza. Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:04.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
6: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
7: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento flash con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi martedì 7 luglio a cura di Martino Montagna. Intervento dei vigili del fuoco questa mattina a Vicenza. In zona San Felice è scattato l'allarme per una persona irreperibile. Sul posto sono intervenute diverse squadre di soccorso per le ricerche e le verifiche del caso. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull'esito delle operazioni. Grave incidente stradale questa mattina a Bassano del Grappa, dove un motociclista è rimasto gravemente ferito dopo essere uscito autonomamente di strada in via Rivarotta. Soccorso dal SUEM 118, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale cittadino. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica e le cause dell'incidente. Sono stati ritrovati vivi questa mattina alle 5.30 nei boschi tra Belluno e Friuli i due escursionisti marchigiani di Osimo, dispersi da giovedì scorso tra gli spalti di Toro. La coppia era rimasta bloccata da un sentiero franato e ha resistito grazie all'acqua di un torrente. Decisivo l'avvistamento dall'elicottero del soccorso alpino che ha consentito il recupero in sicurezza. Nel Vicentino arriva un nuovo servizio gratuito di supporto psicologico per i giovani dai 14 ai 30 anni. Promosso da Cooperativa Margherita con altri partner veneti, offre colloqui brevi senza liste d'attesa in biblioteche e centri di aggregazione di Camisano, Bolzano, Quinto Vicentino e Due Ville. Il servizio è su appuntamento anche online. Il Festival Visioni di Danza fa tappa giovedì 9 luglio a Marano Vicentino e sabato 11 luglio a Villa Verla dalle 21.15 con 5 compagnie di danza contemporanea. A Marano, in piazzetta di Via Santa Maria, ingresso gratuito con gli spettacoli di Irene K e Artemis Danza. Sabato a Villa Ghellini di Villa Verla saliranno sul palco Atacama e Cod Danza. È tutto anche per questa edizione Flash. Noi torniamo tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Venezia-Trieste, per due distinti incidenti all'altezza di Cessalto, uno dei quali coinvolge mezzi pesanti, code tra La Tisana e San Donà di Piave in direzione Venezia. Si è verificato un incidente anche sul tratto Brescia-Padova della A4 e si sono formate code tra Brescia Est e Desenzano in direzione Venezia. Per traffico sostenuto poi permangono rallentamenti e code tra Verona Sud e Soave in entrambe le direzioni. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Tutto a più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Now, time for a summer hit.
11: Radio Vicenza, the new hit.
10: Our summer hits.
12: Oh my god, it's amazing.
10: Now, another summer hit.

0: L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Dai che vi sto scatenando un po' di ricordi, si parla un po' di vintage, si parla un po' dell'effetto nostalgia, tante cose che abbiamo vissuto noi che magari negli anni 80, 90 eravamo delle adolescenti e quindi guardavamo con i genitori proprio giochi senza frontiere. Ma non finisce qui, perché ragazzi, un altro appuntamento fisso delle nostre estati era sicuramente il Festival Bar. Negli anni 80 il Festival Bar, guidato da Vittorio Salvetti, era l'evento televisivo dell'estate, ma c'era un segreto di Pulcinella che faceva impazzire i fan. Era quasi tutto rigorosamente in playback. Nel 1986, durante le tappe estive all'Arena di Verona, alcuni artisti internazionali, visibilmente divertiti o disinteressati, allontanavano spesso il microfono dalla bocca mentre la voce continuava a girare a cannone, oppure tenevano il microfono al contrario. Il pubblico sotto il sole non solo si offendeva, ma ballava comunque sia ancora più forte. Perché certo, importante era la musica e magari non la stessa esibizione, però noi siamo effettivamente per la musica live, per sentire anche la stonatura del cantante che ci sta e come, ma quelli erano sicuramente altri tempi.
2: Tutti in centro.

0: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.
1: In questa calda estate stiamo ascoltando un sacco di bella musica insieme. Stiamo passando del tempo insieme a chiacchierare e oggi in particolare un po' l'effetto vintage ritorna, parlando un po' ovviamente sempre delle curiosità che sono successe, delle cose che sono successe tante estati fa. Il boom dei cinema all'aperto, con le zanzare ma anche con una socialità che adesso ce la dimentichiamo. Erano gli anni 70, erano gli anni 80, prima ancora magari dell'arrivo dei condizionatori d'aria di massa nei cinema chiusi, l'estate cinematografica italiana si trasferiva nelle piazze all'aperto. La programmazione era un mix di film horror americani, magari anche quelli di seconda scelta, un po' tipo Nightmare o Venerdì 13 o altre commedie un po' scollacciate. La vera curiosità era l'esperienza sociale, come dicevo, perché si andava, certo, muniti magari anche di autanna perché le zanzare c'erano e come, e si passava il tempo a commentare il film ad alta voce con altri sconosciuti. Ed è in queste, diciamo così, arene estive che i film diventavano poi di culto, che hanno costruito il loro mito, molto più che nelle sale invernali.
2: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Pubblicità.
1: Che bello qui, il mare,
2: i gabbiani, il sole.
1: La nostra spesa Ali che arriva.
2: Bellissimo.
3: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
4: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
3: Ali migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
6: Ma dove vai?
7: Mi assento un paio d'ore. Devo fare il 7.30 per me, l'ISE per mio figlio e la call per mia mamma.
6: E ce la fai in un paio d'ore?
7: Certo, vado a Confartigianato Persone.
8: Scopri i servizi di Confartigianato Persone.
6: Ma mica sei artigiana.
7: Non serve.
9: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Un incidente causa 4 km di coda sulla A4 Milano-Venezia tra le uscite Verona Est e Verona Sud in direzione Milano. Nella direzione opposta, sempre in A4, rallentamenti per traffico intenso tra Verona Sud e Soave verso Venezia. E nella zona di Venezia, ancora in A4, incolonnamenti tra Spinea e il bivio per la tangenziale di Mestre verso Milano. Anche sulla tangenziale di Mestre ci sono file tra Terraglio e il bivio per la A27 d'Allemagna verso Trieste. Per questo aggiornamento è tutto da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: È bello ascoltare tutti.

0: 80. In quegli anni lì, tra l'altro, alla radio si ascoltava sempre Run to Me di Tracy Spencer. Ve la ricordate questa canzone? Una ragazza inglese scoperta proprio da Claudio Cecchetto, che dominò le classifiche e vinse anche il Festival Bar. La curiosità, il suo vero nome era Louise Tracy Freeman, ma le fu dato il nome d'arte Tracy Spencer in onore del grande attore Spencer Tracy. La cosa incredibile della TV estiva di allora è che un singolo pezzo ripetuto all'infinito nel jukebox e nelle tappe del Festival Bar potrebbe trasformare una perfetta sconosciuta in un'icona generazionale nel giro di soli 3 mesi.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

da insieme. Benvenuti ancora in quello che è il nostro spazio, quelle che sono le nostre orette a disposizione, dove fra una chiacchiera e l'altra ci sono anche i vostri saluti. Damiano, Elisabetta, Francesco, Marino, ci fate un sacco di complimenti e questo mi piace. Siete anche social.

come la sottoscritta, e quindi vi porto nel 1983. Parlando di musica, ragazzi, parlando di tormentoni, parliamo di canzoni che sentivi spesso e che cantavi spesso e che tuttora le cantiamo, vi parlo anche dei Righeira. Era l'estate del 1983 e l'Italia e l'Europa

0: pensando ad una canzoncina allegra, a dir la verità, proprio per andare al mare. Ma in realtà, se lo leggete bene questo testo, o comunque lo cantate e lo spezzettate bene, era tutta un'altra storia. Infatti il testo parlava di un'esplosione nucleare, ovvero la bomba esploderà, c'è questa frase all'interno appunto della canzone, e del mare che brilla perché è radioattivo. I Righeira inventarono il perfetto, per carità, tormentone musicale, con tanto di ritmo ballabilissimo per nascondere in realtà un testo un po' dispotico sulla fine del mondo, perfetto per fare un po' de ansia da guerra fredda di quegli anni lì.
1: Tutti in centro.

0: Pubblicità.
1: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
2: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pizza romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È mezzogiorno.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
2: Radio Vicenza News, edizione locale.
4: Edizione locale.
5: Nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia con Martino Montagna. Per oggi martedì 7 luglio. Una compravendita organizzata sui social si è trasformata in un furto con strappo davanti alla stazione ferroviaria di Schio. Un minore, dopo aver concordato l'acquisto di alcuni capi d'abbigliamento, si è impossessato della merce ed è fuggito. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di identificarlo e denunciarlo alla procura per i minorenni di Venezia. La Guardia di Finanza ha scoperto a Treviso un asilo nido privato abusivo che operava senza autorizzazioni e avrebbe fornito documenti falsi alle famiglie per ottenere il bonus nido. Accertata un'evasione IVA di oltre 150.000 euro e contributi pubblici percepiti indebitamente per 320.000 euro. Denunciata per truffa aggravata la rappresentante legale. Nonostante la siccità che interessa in questi giorni il Veneto, non si registrano al momento criticità per la fornitura di acqua potabile nel territorio servito da Viacqua. L'azienda rassicura i cittadini, l'erogazione è regolare, ma invita ad un uso responsabile. Scattano quindi le raccomandazioni per evitare sprechi, limitando irrigazione di giardini, lavaggio di auto e cortili e il riempimento di piscine o fontane ornamentali. Il mercato immobiliare in Veneto continua a crescere con un prezzo medio delle abitazioni usate che raggiunge 1918 euro al metro quadrato, sopra la media nazionale e ai massimi storici. A Vicenza il valore medio si attesta a 1485 euro al metro quadro, più 1,3% nel trimestre e più 6,2% rispetto ad un anno fa. La crescita conferma una domanda ancora vivace sul territorio vicentino. Domenica 12 luglio alle 17 il Teatro Bosco di Nanto ospita un nuovo appuntamento della 31esima edizione di Teatro Popolare Veneto, rassegna organizzata da Fita Vicenza, in scena Cappuccetto Rosso, la piccola peste del Teatro di Sabbia, una divertente rilettura della celebre fiaba raccontata dal punto di vista del lupo. Termina qui anche questa edizione flash. Su Radio Vicenza ci risentiamo tra un'ora.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. La A4 Venezia-Trieste è chiusa tra Sanstino di Livenza e Cessalto in direzione Venezia a causa di un tamponamento tra due mezzi pesanti. Code a tratti si verificano tra la Tisana e Sanstino di Livenza in direzione Venezia e rallentamenti verso Trieste tra Cessalto e Sanstino a causa dei curiosi. Chiusa anche la rampa di immissione dalla A28 in A4 provenendo da Conegliano in direzione Venezia. Si verificano code in barriera a Porto Gruaro in direzione Conegliano causa ripercussioni. Giornata funestata da diversi incidenti anche sul tratto Brescia-Padova della 4. Da poco risolto quello in direzione Venezia, permangono code tra Brescia Centro e Desenzano, si è verificato un altro incidente verso Milano e si sono già formate lunghe code tra Somma Campagna e Sirmione, anche a causa del traffico intenso che provoca rallentamenti verso Milano tra Soave e Verona Sud. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
7: Oh my god, it's amazing.
1: Now, a Another summer hit. My

0: Siamo arrivati anche nella nostra ultima oretta. Benvenuti miei cari nel nostro Tutti in Centro. Dopo la nostra redazione rieccoci qui insieme per altri 60 minuti dove continueremo a condividere tante curiosità, a leggere i vostri WhatsApp al 371 1200 116.
1: Tutti in Centro.

0: twice what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: E radio ascolti.
2: Radio Vicenza. Vicenza.

0: che successi, miei cari, che bello il nostro martedì, lo stiamo passando insieme. E fra questi successi devo salutare anche Vanessa, ci sta ascoltando a tutto volume, e poi anche Damiano che è in vacanza. Ciao carissimo, mandaci una foto del posto scelto e facci sapere come sta andando. Per intanto, miei cari, io vi sto facendo tornare indietro con il tempo e parlando di curiosità legate anche alla musica. Pensate che era l'agosto del 1965 e Sonny Bono scrisse il testo di I Got You Baby nel bel mezzo della notte in un hotel. Svegliò di conseguenza la moglie Cher per fargliela cantare subito. Lei, furiosa e mezza addormentata, la cantò malissimo, dicendo che faceva schifo, che quello non sarebbe stato sicuramente un successo e che mai assolutamente l'avrebbe ricantata, e quindi tornò a dormire. In realtà non lo fece, la ricantò e diventò il loro brano d'oro proprio di quell'estate lì.
1: Tutti in centro!

0: pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Che bello qui, la natura,
3: gli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
4: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
2: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
4: Ali migliora la vita.
5: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
6: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371-1200-116.
12: Senti quanta bella musica ci stiamo ascoltando, senti che estate stiamo passando insieme. Poi mi piace.

per me, ovviamente, e spesso e volentieri torniamo a parlare di Michael Jackson, re indiscusso della musica pop. Lo è e lo sarà sempre. Era il 2009, esattamente il 25 di giugno, quando le radio, la televisione dettero la notizia della sua scomparsa. La morte della pop star venne accolta con estremo cordoglio dai fan di tutto il mondo, che, pensate, mandarono in crash molti siti e social media in cerca proprio di conferme, in cerca di notizie. Si è trattato dell'evento con più affluenza sui social media di tutti i tempi.

0: così siamo quasi quasi arrivati alla fine anche di questa nostra mattinata, anche di questo nostro martedì. Fra un successo e l'altro qui abbiamo ripercorso un po' l'estate del 1980 e non solo, ovviamente. E quindi su questo argomento, sui tormentoni, sui ricordi, sulle curiosità di qualche estate fa, ne ritorneremo a parlare, ma intanto godiamoci gli ultimi successi.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Pubblicità.
1: Da Alia Liber, basso è bello.
2: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà, la convenienza è altissima.
1: Fino al 15 luglio, cornetto Algida Classico o cioccolato 6 pezzi a 3,49 euro.
2: Confettura fior di frutta Rigoni di Asiago Bio da 250 grammi a 2,89 euro.
1: Ali, migliora la vita.
2: Anche con i prezzi bassi.
3: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
3: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita da asporto. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni. Basta l'ora giusta.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di muoversi, perché fino al 15 luglio prezzi bassi da Lia Liper. Scopri tutte le offerte come l'olio extravergine di oliva Dante a 3,99 euro. Ali, migliora la vita.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
5: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
6: Nuovi aggiornamenti a cura di Martino Montagna da Vicenza e provincia di oggi, martedì 7 luglio. Una donna è stata trovata senza vita nella propria abitazione in zona San Felice a Vicenza. Dopo l'allarme scattato questa mattina intorno alle 9:30, i soccorsi sono intervenuti dopo che la persona non rispondeva alle chiamate. Sul posto vigili del fuoco e squadre di emergenza per le verifiche. Le cause del decesso non sono ancora state rese note. Una compravendita organizzata sui social si è trasformata in un furto con strappo davanti alla stazione ferroviaria di Schio. Un minore, dopo aver concordato l'acquisto di alcuni capi d'abbigliamento, si è impossessato della merce ed è fuggito. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di identificarlo e denunciarlo alla Procura per i minorenni di Venezia. La Regione Veneto propone una nuova organizzazione del trasporto pubblico locale. Vicenza sarà inserita nel nuovo bacino insieme a Padova e Treviso. L'obiettivo è migliorare la programmazione dei servizi seguendo i flussi di pendolarismo e rendendo più efficiente la gestione delle risorse. La proposta ora passa in commissione consiliare. Due ex cave di ghiaia e sabbia diventano un grande impianto fotovoltaico. Grazie ad una convenzione con 5 società, il comune di Montecchio Maggiore riceverà gratuitamente un impianto da 110 kW di picco da installare su un edificio pubblico, con un risparmio stimato di circa 400.000 euro in 25 anni. Dal 2 al 10 settembre torna la scuola di educazione al paesaggio del Monte Grappa, progetto della riserva della biosfera MAB UNESCO. 5 giornate tra lezioni, escursioni e laboratori per scoprire biodiversità, storia, geologia e cultura della montagna. Iscrizioni aperte fino al 15 luglio per le uscite e fino al 20 agosto per gli incontri gratuiti. Era l'ultima notizia anche per questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Ancora ben ritrovati all'ascolto. La A4 Brescia-Padova è chiusa per incidente da poco avvenuto tra Verona Est e Soave in direzione Venezia. Si sono formate code. E lunghe code permangono per un altro incidente tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. In direzione Venezia, rallentamenti e code per traffico intenso tra Brescia Centro e Peschiera del Garda. Ci spostiamo sul tratto Venezia-Trieste della 4, dove per un incidente precedente si viaggia ancora in coda tra Latisana e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. Riaperti tutti gli svincoli, permangono code per traffico tra San Donà e Sanstino verso Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia-Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
9: Now, time for a summer hit.
7: Radio Vicenza, the new hit.
9: Our summer hits.
10: Oh my God, it's amazing.
9: Now, another summer hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza. La radio che parla di te.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Noi ci siamo amici, eccoci di nuovo insieme, ben ritrovati con Maurizio Rossi per questo martedì. È il momento di Radio Web dove si parla di tecnologia, lo facciamo qui alla radio come ogni giorno a quest'ora. Saremo anche intervallati da tanta bella musica, questo lo sapete voi, è un ottimo collante, diciamo così, fra una news tecnologica e l'altra. State con noi, mettetevi lì buoni perché oggi ci saranno davvero degli argomenti interessanti.
0: Radio Vicenza,

si entra subito nel vivo del programma, perché adesso, amici, dobbiamo parlare di intelligenza artificiale e anche medicina e salute mentale, perché un gruppo di ricercatori dell'Università di Ottawa avrebbe sviluppato un prototipo di assistente per la salute mentale che è chiamato Ubi My Therapist, che è stato progettato proprio per offrire un supporto più affidabile rispetto a tradizionali chatbot che sono basati sull'intelligenza artificiale. Buoni qua. È un sistema che sfrutta i sensori di smartwatch, smartphone e auricolari per individuare segnali di disagio emotivo, genera anche delle risposte grazie ad un modello linguistico integrato con delle conoscenze mediche e psicologiche. È stato testato su un gruppo di volontari anche valutato da psicoterapeuti qualificati. Ecco, il prototipo ha ottenuto risultati sicuramente molto migliori di ChatGPT in termini di empatia e personalizzazione delle risposte. E quindi, a differenza, diciamo così, della maggior parte dei chatbot terapeutici che rispondono solo quando l'utente scrive un messaggio, il sistema sviluppato dall'Università di Ottawa adotta un approccio proattivo. Va a monitorare costantemente alcuni parametri fisiologici e vocali per poter individuare, diciamo così, eventuali segnali di sofferenza emotiva ancor prima che vengano espressi a parole. Beh, devo dire che questa è una bella cosa, quando l'intelligenza artificiale si mette al servizio, in questo caso, della persona.

E continuiamo ancora, amici, nella puntata di Radio Web, perché adesso si parla di quello che hanno in mente da SpaceX di Elon Musk durante un incontro con gli investitori. Gwynne Shotwell, che è capo ufficio operativo di SpaceX, ha dichiarato che l'azienda potrebbe addirittura lanciare un servizio mobile negli Stati Uniti. Dovrebbe però realizzare l'infrastruttura di rete o in alternativa utilizzare quella di altri operatori, diventando quindi, ecco, un mobile virtual network operator. Secondo Bloomberg avrebbe già comunque avviato dei contatti con la Charter Communication. Come noto, SpaceX offre questo servizio di connettività, appunto, direct to call, appunto, tramite oltre 650 satelliti della costellazione Starlink. Questo avviene attraverso degli accordi che sono stati sottoscritti con 17 operatori di telecomunicazioni nel mondo. Ecco, negli Stati Uniti gli abbonati di T-Mobile possono usare dei messaggi, email, streaming e voce anche con un normale smartphone in area che non sono coperti dalle reti mobile terrestri. Insomma, abbiamo capito che questa è una specie di scambio di favore. Insomma, SpaceX incassa una percentuale che ancora non si sa delle entrate che sono generate dagli operatori. L'azienda di Elon Musk potrebbe offrire quindi la connettività mobile direttamente agli utenti finali, riducendo la dipendenza da T-Mobile negli Stati Uniti. Ecco, non ci sono ancora dei dettagli su questa cosa, ma le opzioni, diciamo, sono due. La prima è quella più costosa, in quanto è necessario realizzare l'infrastruttura di rete o acquistare le licenze. Però ci sono, praticamente, ecco, dovrebbe diventare fra queste una specie di interscambio, come abbiamo capito. Radio Vicenza.

andiamo ancora avanti, amici, nella puntata di Radio Web dopo la musica. Ritorniamo quindi a parlare questa volta delle big tech che in questo periodo stanno facendo, come si dice, compere. C'è un'azienda che Rocket Lab avrebbe annunciato l'acquisizione di Iridium per circa 8 miliardi di dollari. Obiettivo, diciamo, che non è stato comunque dichiarato, ma si capisce, è sfidare SpaceX con un simile modello di business. In realtà, ecco, è più probabile con una concorrenza diretta, magari con Amazon, che recentemente avrebbe acquisito Global Star. Questa transazione dovrebbe essere completata entro metà 2027. Rocket Lab è stata fondata in Nuova Zelanda nel 2026, la sede legale si trova in California. E come SpaceX, ecco, costruisce razzi e motori. Il razzo Electron è stato lanciato finora 91 volte, ha portato in orbita già soprattutto satelliti di piccole dimensioni. Il primo stadio è recuperabile, un po' come il Falcon 9 di SpaceX. Neutron sarebbe, ecco, la versione più recente. Il primo lancio comunque è previsto entro fine 2026, ma potrebbe però slittare. Ecco, Iridium, dovete sapere che è stata fondata nel 98 in Virginia, negli Stati Uniti, e offre servizi di telecomunicazioni con la costellazione di 80 satelliti, tutti lanciati dal 2017 al 2023. Ecco, come spiega anche il CEO Peter Beck, le applicazioni spaziali richiedono l'accesso allo spettro di frequenze, la realizzazione delle infrastrutture che è molto molto diciamo così costruita un po' su base utente. Rocket Lab ha quindi deciso di acquisire Iridium, che possiede questo spettro di infrastrutture e oltre, pensate, 2,5 milioni di clienti, e offre anche un servizio posizioni, navigazione e timing alternativo al GPS. L'azienda, che utilizza anche il razzo Neutron per lanciare i futuri satelliti di Iridium, diventerà quindi un po' il concorrente, diciamo, diretto, e da qui lo si è capito, di SpaceX. In questa

0: Noi proseguiamo ancora, amici, dopo questo brano, perché adesso parliamo di Apple. Secondo le fonti di Financial Times, l'Apple avrebbe avviato delle attività di lobbying per ottenere dall'amministrazione Trump il permesso di acquistare dei chip di memoria da CXMT, appunto un'azienda cinese che viene inserita comunque nella blacklist dal Dipartimento della Difesa, un po' come Alibaba. L'azienda di Cupertino quindi cerca nuovi fornitori per ridurre i costi dovuti all'attuale crisi che avrebbe causato un incremento dei prezzi di iPad e Mac. Quindi questa CXMT sarebbe stata inserita nel cosiddetto elenco 1260 del Pentagono e viene quindi considerata un'azienda militare cinese perché collabora con l'Esercito Popolare di Liberazione. Il Dipartimento della Difesa quindi non può firmare o rinnovare contratti di fornitura con aziende incluse in questa lista. CXMT doveva essere inserita anche nella famigerata Entity List del Dipartimento del Commercio, ma ciò non è avvenuto per evitare delle conseguenze sui negoziati commerciali in corso con la Cina, e quindi Apple potrebbe quindi acquistare chip appunto di RAM dal produttore cinese o da sempre un'altra azienda, EMTC appunto, anch'essa inclusa in questa blacklist. Vuole però un'autorizzazione esplicita dall'amministrazione Trump per evitare rischi reputazionali, che quindi soprattutto di danni d'immagine, che avrebbero un impatto sulle vendite e sul valore azionario. I tre leader mondiali del settore sarebbero Samsung, Micron e SK Hynix. Per ottenere maggiori profitti avrebbero incrementato la produzione appunto dei loro, diciamo così, memory RAM.
1: Radio Vicenza.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Bene, amici, dobbiamo dirlo, anche per questo martedì noi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web, la voce di Maurizio Rossi che ha condotto la puntata. Io mi fermo qua e vi ringrazio naturalmente per l'ascolto prestato, poi per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme. L'appuntamento che viene rinnovato, come sempre facciamo, a domani, mercoledì, alla solita ora. Vi aspetto.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo, tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Pubblicità.
1: Da Aliali, per basso è bello.
2: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà, la convenienza è altissima.
1: Fino al 15 luglio, olio extravergine di oliva Dante da 75 cl a 3,99 euro.
2: Kefir Mix Milk, assortito da 160 grammi a 99 centesimi.
1: E Stecco Gelato Nui, assortito 4 pezzi a 2,99 euro.
2: Ali, migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 20.

0: Maxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Da ora e fino al 15 luglio, prezzi bassi da Alia Liber. Scopri tutte le offerte come il Kefir Mix Milk, gusti assortiti a 99 centesimi.
4: Ali, migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ben trovati in questo appuntamento. Parliamo della 4 Brescia-Padova. A causa di un incidente si procede in coda tra Verona Sud e Verona Est in direzione Venezia. È in atto l'uscita obbligatoria Verona Est. Si tratta di un mezzo pesante rovesciato con perdita di materiale. A Verona Est sono chiuse le entrate in direzione Venezia. Chiuso il tratto compreso tra Verona Est e Soave San Bonifacio in direzione del capoluogo veneto per questo incidente, con chiusura anche dello svincolo di Verona Sud per Venezia. Rallentamenti con code tra la A21 e Peschiera del Garda in direzione del capoluogo veneto, questa volta per il traffico intenso. Parliamo della A4, precisamente del casello di Vicenza Ovest. Martedì 7 e giovedì 9 luglio, in orario 21:06, a Vicenza Ovest verrà chiuso lo svincolo di uscita provenendo da Venezia a causa di lavori. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti è possibile accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Now, time for a summer hit.
10: Radio Vicenza, the new hit.
9: Our summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
9: Now, another summer hit. I can't.

0: Noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

eccolo lì il nostro ombrellone, lo riconosciamo per i colori, è il più bello, il più colorato e anche il più musicale. E allora, anche oggi, in questo martedì, apriamo l'ombrellone di Tipi da spiaggia.

Ma che carina questa iniziativa, di questi due barbieri che si sono messi a Los Angeles, fuori dallo stadio SoFi a Los Angeles, prima della sfida tra Spagna e Austria la scorsa settimana, e hanno offerto tagli di capelli gratis a chiunque si sia seduto sulla loro sedia. Cioè, un gesto così semplice che per loro però ha un significato profondo. E dicono: i mondiali sono anche un'occasione per fare amicizia, per conoscere persone, anche per essere solidali, sì, con un taglio di capelli.

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita da asporto. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni. Basta l'ora giusta.

ecco, mi pareva, no, che ci fosse un po' di aumento, è scaduto, infatti qualche giorno fa lo sconto sulle accise dei carburanti, quindi niente, siamo tornati alla normalità. Io adesso non lo so perché non ci ho fatto tanto caso, non ho fatto riferimento in questi giorni, e arrivando qui in radio non ho guardato i prezzi, ma a quanto risulta il prezzo medio al self-service per la benzina è di 1,80 euro al litro, per il gasolio 1,88 euro, e voi che prezzi avete trovato? Come?

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Dai, dai, bisogna far presto perché le occasioni migliori si trovano all'inizio, dei saldi hanno preso il via praticamente in tutta Italia, quando sabato scorso i saldi estivi, quindi venerdì mi dicono, venerdì o sabato, vabbè, insomma lo scorso fine settimana hanno preso il via i saldi estivi 2026 con tante tante occasioni.

0: Pubblicità.
1: Che bello qui, il mare,
2: i gabbiani, il sole.
1: La nostra spesa ha lì che arriva.
2: Bellissimo.
3: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
4: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
3: Ali migliora la vita.
5: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
6: Cerchi uno spazio per eventi, meeting o workshop con wifi e proiettori? Scopri tutte le sale del nostro centro congressi a Vicenza. Per saperne di più, visita il sito confartigianatovicenza.it.
7: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
8: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te. Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
4: Buongiorno da Daniele Obaldi al Via d'Ancara, il vertice NATO che si apre con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte. La NATO investirà oltre 40 miliardi di dollari nei prossimi 5 anni per rafforzare le capacità antidroni degli alleati e quintuplicherà entro la fine del 2027 il numero degli operatori. Lo annuncia Rutte presentando la nuova NATO Drone Edge Initiative. E c'è attesa per capire quale sarà il clima tra Trump e Meloni dopo il nuovo attacco del presidente americano alla premier italiana, dileggiata via social come stalker alla vigilia del vertice. Intenso il lavoro diplomatico italiano per evitare la presenza ravvicinata ai tavoli del summit. A ribadire la linea gelida scelta da Palazzo Chigi, anche il vice premier e ministro degli esteri italiani che ai giornalisti ribadisce la solidità delle relazioni Stati Uniti-Italia.
5: Si commentano da sole, noi non facciamo polemica, riteniamo che i rapporti transatlantici siano solidi, crediamo nell'alleanza atlantica e da domani ad Ankara ribadiremo il nostro impegno per sostenere le relazioni positive tra l'Europa e gli Stati Uniti, mantenendo fede anche agli impegni che abbiamo preso di incremento delle spese per la sicurezza con l'obiettivo di aumentare fino al 5% entro 10 anni. Ci presenteremo un incremento del 2,8% che è un segnale importante in un momento particolare in cui si sono dovute affrontare anche altre emergenze, ma le spese che faremo saranno a detrimento certamente di spese per la sanità e per le spese sociali.
4: E la tensione si alza in Siria per esplosioni a Damasco durante la visita ufficiale di Macron. Due ordigni sono stati fatti detonare stamattina nel centro della capitale siriana, lungo l'itinerario del presidente francese nei pressi del Four Seasons, l'hotel che aveva appena lasciato. Cambiamo argomento con il terremoto nella società Bari Calcio, indagati per bancarotta fraudolenta Luigi e Aurelio De Laurentiis, perquisizioni della Guardia di Finanza nelle sedi del Bari, del Napoli e della Filmauro. Sentiamo Nicola Compagnone.
6: False comunicazioni e bancarotta fraudolenta sono i reati contestati dalla procura di Bari a Luigi e Aurelio De Laurentiis, il figlio in qualità di amministratore unico del Bari Calcio e il padre Aurelio come presidente del CDA del Napoli, nonché legale rappresentante della Filmauro. Su mandato della procura barese, la Guardia di Finanza ha condotto perquisizioni nelle sedi del Bari, del Napoli e della Filmauro. L'indagine, connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l'insolvenza della società sportiva barese, si concentra su bilanci, note integrative e relazioni sulla gestione. Tra le operazioni, nel mirino degli inquirenti, la cessione del portiere Elia Caprile, che secondo la procura fu ceduto dal Bari al Napoli a 2,2 milioni di euro. Caprile giocò a Napoli solo 4 gare in 2 stagioni e fu poi ceduto in prestito all'Empoli e in seguito venduto al Cagliari per circa 8 milioni, consentendo allo stesso Napoli una plusvalenza di 7 milioni che, secondo l'accusa, sarebbe potuta maturare in capo al Bari.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ben trovati a tutti gli ascoltatori. Sulla 4 Brescia-Padova, dopo un grave incidente con un mezzo pesante rovesciato e perdita del materiale sulla strada, si registrano code per 11 km tra il bivio per la A22 del Brennero e Verona Est in direzione Venezia. Permane la chiusura del tratto tra Verona Est e Soave San Bonifacio per chi viaggia verso Venezia e la chiusura dell'entrata di Verona Sud. Sempre sulla Brescia-Padova, per traffico intenso si verificano rallentamenti con code tra il bivio per la A21 e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Sul tratto della 4 Venezia-Trieste, sempre per traffico intenso, segnaliamo code tra Porto Gruaro e San Donà di Piave in direzione Padova. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Now, time for a summer hit. Radio Vicenza, the new hit.
1: More summer hits.
8: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
3: È tardi e sono

ma sai che questa è davvero una bella idea, eh? Governo italiano, ministro della salute, ecco, potrebbe essere bene imitare quello che hanno deciso di fare in Inghilterra, dove la sanità e il governo ha deciso di premiare chi cammina almeno 30 minuti al giorno. Sì, si sono accorti che nell'ultimo anno quasi un quarto degli adulti inglesi sono praticamente fisicamente inattivi, cioè stile proprio pantofolaio. E allora i cittadini che cammineranno almeno 30 minuti al giorno saranno premiati dal servizio pubblico inglese e con sconti, incentivi e così via. Quindi ecco, poi immagino ci saranno aziende, negozi che aderiranno a questa iniziativa, per cui ecco, con lo smartphone scarichi un'app che misura quanta strada fai a piedi ogni giorno e si arrivi a questi 42 chilometri al mese, che è praticamente una maratona. Ecco, potrei avere dei buoni vantaggi e un bell'incentivo, secondo me.

Senti che musica, senti che sound. Attenzione, attenzione, non abbiamo parlato prima dei saldi e ci sono già i primi dati. Ecco, quanto spenderemo, quanto spenderanno mediamente gli italiani? 210 euro a testa, che non è poco, cioè voglio dire, cioè, i saldi muovono davvero il portafogli. E 7 italiani su 10 hanno affermato che sì, ne approfitteranno di questi saldi estivi.

0: Già.
1: Pubblicità. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.
2: Sconti sul noleggio auto, informatica, energia.
3: Ma cosa stai dicendo? Ci sono i saldi?
2: Ma no, sono le convenzioni Confartigianato.
4: Sei socio Confartigianato Vicenza?
3: Viaggi, salute.
4: Scopri tutte le convenzioni a te dedicate sul sito confartigianatovicenza.it.

festa, si sta fuori all'aperto, al sole, il caldo a volte anche troppo, e anche con qualcosa di negativo, ecco, uno dei mali che affliggono non solo gli italiani ma un po' tutti in estate è, eccolo lì, non è niente di che, niente di particolarmente grave, sto parlando della stitichezza, ecco. No, cioè questa ricerca che afferma che sono davvero tantissimi, un'altissima percentuale di persone con il caldo, lo stress, la disidratazione, ecco, si rallenta l'intestino ed ecco che arriva la stitichezza, e allora i consigli sono sempre gli stessi, bere molto e poi tanta frutta e tanta verdura.

0: solo questa è Radio Vicenza. Mai dire mai.
1: Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

Avete già programmato le vostre vacanze o siete come me che siete lì, non sapete? Ecco, aspettate, io sto aspettando, insomma, per vedere quanto mi resta dopo che ho pagato tutte le tasse. Attenzione, allora c'è la possibilità comunque di andare in vacanza senza spendere un patrimonio. Ci sono numerosi paesi europei dove si può andare in ferie spendendo mediamente a notte meno di 50 euro. E allora vediamo insieme quali sono. Partiamo dal paese più economico, è la Macedonia del Nord, dove una notte costa in media 40 euro, 39 e 81.

0: pubblicità.
1: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
2: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.
4: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
5: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita da asporto. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni. Basta l'ora giusta.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16:03.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
6: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
7: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento flash con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi martedì 7 luglio a cura di Martino Montagna. Intervento dei vigili del fuoco questa mattina a Vicenza. In zona San Felice è scattato l'allarme per una persona irreperibile. Sul posto sono intervenute diverse squadre di soccorso per le ricerche e le verifiche del caso. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull'esito delle operazioni. Grave incidente stradale questa mattina a Bassano del Grappa, dove un motociclista è rimasto gravemente ferito dopo essere uscito autonomamente di strada in via Rivarotta. Soccorso dal SUEM 118, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale cittadino. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica e le cause dell'incidente. Sono stati ritrovati vivi questa mattina alle 5:30 nei boschi tra Belluno e Friuli i due escursionisti marchigiani di Osimo, dispersi da giovedì scorso tra gli spalti di Toro. La coppia era rimasta bloccata da un sentiero franato e ha resistito grazie all'acqua di un torrente. Decisivo l'avvistamento dall'elicottero del soccorso alpino che ha consentito il recupero in sicurezza. Nel Vicentino arriva un nuovo servizio gratuito di supporto psicologico per i giovani dai 14 ai 30 anni. Promosso da Cooperativa Margherita con altri partner veneti, offre colloqui brevi senza liste d'attesa in biblioteche e centri di aggregazione di Camisano, Bolzano, Quinto Vicentino e Due Ville. Il servizio è su appuntamento anche online. Il Festival Visioni di Danza fa tappa giovedì 9 luglio a Marano Vicentino e sabato 11 luglio a Villa Verla dalle 21:15 con 5 compagnie di danza contemporanea. A Marano, in piazzetta di Via Santa Maria, ingresso gratuito con gli spettacoli di Irene K e Artemis Danza. Sabato a Villa Ghellini di Villa Verla saliranno sul palco Atacama e Cod Danza. È tutto anche per questa edizione flash. Noi torniamo tra un'ora sempre su Radio Vicenza.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Sulla 4 Brescia-Padova, dopo un grave incidente con un mezzo pesante rovesciato e perdita del materiale sulla strada, si registrano code per 11 km tra il bivio per la A22 del Brennero e Verona Est in direzione Venezia. Permane la chiusura del tratto tra Verona Est e Soave San Bonifacio per chi viaggia verso Venezia e la chiusura dell'entrata di Verona Sud. Sempre sulla Brescia-Padova, per traffico intenso si verificano rallentamenti con code tra il bivio per la A21 e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Sul tratto della 4 Venezia-Trieste, sempre per traffico intenso, segnaliamo code tra Porto Gruaro e San Donà di Piave in direzione Padova. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
3: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.
11: Guarda, non c'è in giro un'anima.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

Oh, vabbè, abbiamo neanche fatto in tempo a rallegrarcene che ecco che arriva la mazzata su Harry. Harry, torniamo a parlare dei reali d'Inghilterra, lo sapete, pareva che si dovessero incontrare Harry, Re Carlo e Meghan e così via, invece no. Re Carlo oggi ha detto no, anzi ieri ha detto no, ha ritirato l'invito a Buckingham Palace con un motivo, ci ha detto, ha risposto troppo tardi, cioè, io ho fatto, mandato l'invito, lui ci ha messo troppo a rispondere, per cui no, statene a casa tua, ricevimento a Buckingham Palace e niente, questo tentativo di riconciliazione non sa da fa. No.

ma questi sono pazzi, eh? Io ogni volta che vedo sta cosa mi dico, ma chi te lo fa fare? Ma chi glielo fa fare? Anche perché ogni anno c'è qualcuno, insomma, che finisce in ospedale. Sto parlando della corsa dei tori, della festa di San Firmino a Pamplona, cioè che poi, vabbè, è famosa in tutto il mondo per questo, ma voglio dire, correre in queste strade strette con sti tori che ti inseguono, che ti incornano, che ti calpestano, davvero bisogna essere un po' pazzi, ma per loro è la tradizione. E che ci vuoi fare?

0: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Pubblicità. Che bello qui, la natura,
2: gli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
3: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
1: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
3: Ali migliora la vita.
0: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumio 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
2: Ma dove vai?
3: Mi assento un paio d'ore. Devo fare il 7.30 per me, l'ISE per mio figlio e la call per mia mamma.
2: E ce la fai in un paio d'ore?
3: Certo! Vado a Confartigianato Persone.
4: Scopri i servizi di Confartigianato Persone.
2: Ma mica sei artigiana?
3: Non serve!
5: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
6: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene, conviene. Aperti anche ad agosto.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Sono molti gli amici che ci ascoltano dall'auto anche in questo pomeriggio e allora mi raccomando, guidate con prudenza, restate con noi, restate con Radio Vicenza e tra poco anche l'infotraffico.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buon pomeriggio, situazione ancora difficile sull'autostrada 4 Milano-Venezia dove a seguito di un grave incidente ci sono ancora code di 12 chilometri tra il bivio per l'auto Brennero e Verona Est direzione Venezia. Altre code sul tratto Venezia-Trieste della A4 tra lo svincolo per la A28 la Porto Gruaro-Pordenone e lo svincolo di San Donà di Piave in direzione di Venezia per traffico intenso. Ci spostiamo ora sulla statale 16 Adriatica, per lavori si transita a senso unico alternato in alcuni tratti tra lo svincolo autostradale di Padova per la 13 Bologna-Padova e quello per la statale 434 Traspolesana a Rovigo. Non si esclude dunque la formazione di rallentamenti e code. Ma i lavori proseguono anche di notte e sulla 13 Bologna-Padova tra le 21 e le 5 saranno chiusi rispettivamente il tratto tra Rovigo Sud, Villa Marzana e Rovigo in direzione di Padova, ma anche nel tratto Padova zona industriale bivio di Padova Sud verso Bologna. Da Massimo Veschi è tutto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Radio Vicenza, top of the tops.

0: musica, ma che bella, ma che bella la musica, ma che bella anche questa iniziativa del comune di Piacenza, che ha installato nei parchi delle cassette, tipo cassette postali, sai, blu, e per chi deve sfogarsi. Capita a tutti noi, no? Sai, quando parli da solo e dici cospita, questa cosa, ecco, la vorrei proprio raccontare a qualcuno che non mi giudichi, che mi ascolti e basta. Ecco, lo si può fare scrivendo queste lettere, scrivendo una lettera semplicemente come volete voi, di quello che volete voi, con gli insulti, con i problemi, con quello che assolutamente avete dentro, lo tirate fuori, lo scrivete nella lettera, lo si scrive in una lettera e si inserisce in questa cassetta blu, sapendo che poi qualcuno sì la leggerà, ma non ci conosce, non ci potrà rispondere, ma semplicemente darà ascolto a questi nostri sfoghi. Bellissima iniziativa, devo dire.
1: Tipi da spiaggia.

No, davvero bella sta cosa di scrivere la lettera e metterla nella cassetta blu, la lettera degli sfoghi, la cassettina degli sfoghi. Dovrebbero metterla in ogni parco, ma sì, sì, sicuramente. Va bene, dai, no, mi chiedo, regia, voi, tu cosa scriveresti? Già lo immagino. Va bene, dai, siamo arrivati ai saluti anche per questo martedì. Grazie davvero a tutti, ci risentiamo domani sotto l'ombrellone di TP.

0: Pubblicità.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
3: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di muoversi, perché fino al 15 luglio a prezzi bassi da Lia Liper. Scopri tutte le offerte come l'olio extravergine di oliva Dante a 3,99€. Ali, migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
6: Nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia con Martino Montagna. Per oggi martedì 7 luglio. Una compravendita organizzata sui social si è trasformata in un furto con strappo davanti alla stazione ferroviaria di Schio. Un minore, dopo aver concordato l'acquisto di alcuni capi d'abbigliamento, si è impossessato della merce ed è fuggito. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di identificarlo e denunciarlo alla procura per i minorenni di Venezia. La Guardia di Finanza ha scoperto a Treviso un asilo nido privato abusivo che operava senza autorizzazioni e avrebbe fornito documenti falsi alle famiglie per ottenere il bonus nido. Accertata un'evasione IVA di oltre 150.000 euro e contributi pubblici percepiti indebitamente per 320.000 euro. Denunciata per truffa aggravata la rappresentante legale. Nonostante la siccità che interessa in questi giorni il Veneto, non si registrano al momento criticità per la fornitura di acqua potabile nel territorio servito da Viacqua. L'azienda rassicura i cittadini, l'erogazione è regolare, ma invita ad un uso responsabile. Scattano quindi le raccomandazioni per evitare sprechi, limitando irrigazione di giardini, lavaggio di auto e cortili e il riempimento di piscine o fontane ornamentali. Il mercato immobiliare in Veneto continua a crescere con un prezzo medio delle abitazioni usate che raggiunge 1918 euro al metro quadrato, sopra la media nazionale e ai massimi storici. A Vicenza il valore medio si attesta a 1485 euro al metro quadro, più 1,3% nel trimestre e più 6,2% rispetto ad un anno fa. La crescita conferma una domanda ancora vivace sul territorio vicentino. Domenica 12 luglio alle 17 il Teatro Bosco di Nanto ospita un nuovo appuntamento della 31esima edizione di Teatro Popolare Veneto, rassegna organizzata da Fita Vicenza, in scena Cappuccetto Rosso, la piccola peste del Teatro di Sabbia, una divertente rilettura della celebre fiaba raccontata dal punto di vista del lupo. Termina qui anche questa edizione flash su Radio Vicenza, ci risentiamo tra un'ora.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Subito un aggiornamento sulla difficile situazione nel Veronese sulla A4 Brescia-Padova. Segnaliamo ancora lunghe code tra il bivio per la A22 del Brennero e Verona Est in direzione Venezia a causa di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante con rovesciamento del materiale sulla carreggiata. Ricordiamo che il tratto tra Verona Est e Soave verso Venezia a causa di questo evento è chiuso al traffico, così come l'entrata di Verona Sud. Segnaliamo inoltre code per traffico intenso sulla Venezia Trieste tra Duino e la barriera Trieste Lisert per chi viaggia verso Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico vi ricordiamo che sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Time for a summer hit.
10: Radio Vicenza, the new hit.
9: Our summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
9: Now, another summer hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: la tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Da Alia Liber, basso è bello.
2: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà, la convenienza è altissima.
1: Fino al 15 luglio, cornetto Algida Classico o cioccolato 6 pezzi a 3,49€.
2: Confettura fior di frutta Rigoni di Asiago bio da 250 grammi a 2,89€.
1: Ali, migliora la vita.
2: Anche con i prezzi bassi.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
4: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
5: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
6: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque. Connettiamo forte.
8: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Radio Vicenza.

0: radiovicenza.com.
1: Radio Vicenza.
2: Meteo. Bentrovati dalla redazione di Radio Vicenza, eccoci con l'appuntamento dedicato alle previsioni del tempo. Su Vicenza e provincia prosegue la fase di tempo stabile grazie all'alta pressione che si estende dal Nord Africa verso l'Europa occidentale. Il cielo è poco o parzialmente nuvoloso per il passaggio di velature e nubi medio-alte, ma senza il rischio di precipitazioni. Alle 14 la centralina di Grumolo delle Abbadesse ha registrato una temperatura di 32 gradi e mezzo con vento sui 14 km orari e nessuna pioggia. Per il resto della giornata le temperature resteranno elevate con massime comprese tra 32

0: Salverai la vita con la tua donazione di sangue. Ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
1: More music. Radio Vicenza. Top of the Tops.

0: Pubblicità.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Da ora e fino al 15 luglio, prezzi bassi da Alia Liber. Scopri tutte le offerte come il Kefir Mix Milk, gusti assortiti a 99 centesimi.
4: Alì, migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Nuovi aggiornamenti a cura di Martino Montagna da Vicenza e provincia di oggi martedì 7 luglio. Una donna è stata trovata senza vita nella propria abitazione in zona San Felice a Vicenza. Dopo l'allarme scattato questa mattina intorno alle 9:30, i soccorsi sono intervenuti dopo che la persona non rispondeva alle chiamate. Sul posto vigili del fuoco e squadre di emergenza per le verifiche. Le cause del decesso non sono ancora state rese note. Una compravendita organizzata sui social si è trasformata in un furto con strappo davanti alla stazione ferroviaria di Schio. Un minore, dopo aver concordato l'acquisto di alcuni capi d'abbigliamento, si è impossessato della merce ed è fuggito. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di identificarlo e denunciarlo alla Procura per i minorenni di Venezia. La Regione Veneto propone una nuova organizzazione del trasporto pubblico locale. Vicenza sarà inserita nel nuovo bacino insieme a Padova e Treviso. L'obiettivo è migliorare la programmazione dei servizi seguendo i flussi di pendolarismo e rendendo più efficiente la gestione delle risorse. La proposta ora passa in commissione consiliare. Due ex cave di ghiaia e sabbia diventano un grande impianto fotovoltaico. Grazie ad una convenzione con 5 società, il comune di Montecchio Maggiore riceverà gratuitamente un impianto da 110 kW di picco da installare su un edificio pubblico, con un risparmio stimato di circa 400.000 euro in 25 anni. Dal 2 al 10 settembre torna la scuola di educazione al paesaggio del Monte Grappa, progetto della riserva della biosfera MAB UNESCO. 5 giornate tra lezioni, escursioni e laboratori per scoprire biodiversità, storia, geologia e cultura della montagna. Iscrizioni aperte fino al 15 luglio per le uscite e fino al 20 agosto per gli incontri gratuiti. Era l'ultima notizia anche per questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano code a tratti tra Desenzano e Soave San Bonifacio in direzione Venezia dopo un incidente risolto che ha causato lunghe code. Si registrano anche incolonnamenti presso l'uscita di Somma Campagna per chi proviene da Brescia. Sulla tangenziale di Mestre segnaliamo per traffico intenso code tra Terraio ed il Bivio per la A27 in direzione Trieste. Nella stessa direzione vi informiamo che la corsia di sorpasso tra Venezia Est e l'A4 è chiusa per lavoro in corso. Vi informiamo inoltre che sempre sulla Brescia-Padova l'uscita di Vicenza Ovest per chi proviene da Venezia rimarrà chiusa al traffico per lavori dalle ore 21 di stasera alle ore 6 di domani mattina. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
9: Time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
9: Our summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
9: Now, another summer hit.

0: la tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi.

0: pubblicità.
1: Da lì a lì per basso è bello.
2: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà, la convenienza è altissima.
1: Fino al 15 luglio, olio extravergine di oliva Dante da 75 cl a 3,99 euro.
2: Kefir Mix Milk assortito da 160 grammi a 99 centesimi.
1: E Stecco Gelato Nui assortito 4 pezzi a 2,99 euro.
2: A lì migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito, troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.
5: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita da asporto. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni. Basta l'ora giusta.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza, la radio che parla di te.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buon pomeriggio, situazione ancora difficile sull'autostrada 4 Milano-Venezia, dove a seguito di un grave incidente ci sono ancora code di 12 chilometri tra il bivio per l'Auto Brennero e Verona Est direzione Venezia. Altre code sul tratto Venezia-Trieste della A4 tra lo svincolo per la A28 la Portogruaro-Pordenone e lo svincolo di San Dona di Piave in direzione di Venezia, per traffico intenso. Ci spostiamo ora sulla statale 16 Adriatica. Per lavori si transita a senso unico alternato in alcuni tratti tra lo svincolo autostradale di Padova per la 13 Bologna-Padova e quello per la statale 434 Traspolesana a Rovigo. Non si esclude dunque la formazione di rallentamenti e code. Ma i lavori proseguono anche di notte e sulla 13 Bologna-Padova tra le 21 e le 5 saranno chiusi rispettivamente il tratto tra Rovigo Sud, Villa Marzana e Rovigo in direzione di Padova, ma anche nel tratto Padova zona industriale, bivio di Padova Sud verso Bologna. Da Massimo Veschi è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Pubblicità.
1: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.

0: presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e 57 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
5: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
6: Ben trovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna. Paura a Recuaro Terme, dove nella tarda mattinata di oggi un incendio è divampato nella cucina di un'abitazione in via Pizzegoro. Una persona è rimasta ferita alle mani e alle braccia nel tentativo di spegnere le fiamme. I vigili del fuoco di Schio e Arzignano hanno domato rapidamente il rogo, evitando il coinvolgimento dell'intero edificio. La cucina è andata distrutta e l'appartamento è stato dichiarato temporaneamente inagibile. Precipita con il parapendio nei boschi di Rubbio sull'altopiano dei Sette Comuni. Un pilota tedesco di 55 anni, decollato dal Monte Caina, ha visto chiudersi improvvisamente la vela ed è riuscito ad aprire il paracadute d'emergenza poco prima dell'impatto tra gli alberi. È stato recuperato e trasportato all'ospedale di Vicenza con diversi traumi. Una donna è stata trovata senza vita nella propria abitazione in zona San Felice a Vicenza. Dopo l'allarme scattato questa mattina intorno alle 9:30, i soccorsi sono intervenuti dopo che la persona non rispondeva alle chiamate. Sul posto i vigili del fuoco e squadre di emergenza per le verifiche. Una compravendita organizzata sui social si è trasformata in un furto con strappo davanti alla stazione ferroviaria di Schio. Un minore, dopo aver concordato l'acquisto di alcuni capi d'abbigliamento, si è impossessato della merce ed è fuggito. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di identificarlo e denunciarlo alla procura per i minorenni di Venezia. Nuovo arresto a Treviso per Mattia Cenedese, già noto per l'aggressione all'ex direttore generale dell'Ulsa 7 Pedemontana Carlo Bramezza. Nella notte tra domenica e lunedì ha bussato alla porta di un appartamento nel quartiere di Sant'Antonino e ha afferrato per il collo la donna che gli aveva aperto. All'arrivo della polizia ha opposto resistenza ed è stato immobilizzato con il taser. Il vicentino Daniele Orsato è il nuovo designatore degli arbitri di Serie A e Serie B. L'ex fischietto internazionale, originario di Recuaro Terme, dopo appena una stagione alla guida della CAN di Serie C, è stato scelto dall'Associazione Italiana Arbitri per raccogliere l'eredità di Gianluca Rocchi, una promozione che conferma il prestigio dell'ex arbitro di Schio. Torna anche per la stagione 2026-2027 l'iniziativa della Regione Veneto Alberi per la Pianura Veneta. Entro il 30 settembre i cittadini possono richiedere gratuitamente fino a 10 alberi o arbusti autoctoni per famiglia. A Vicenza, dopo le 1800 piantine distribuite lo scorso anno, la consegna è prevista a novembre al campo scuola di Via Bellini. Ultime settimane per visitare la mostra Guido Arari, Incontri, 50 anni di fotografie e racconti in Basilica Palladiana, aperta fino al 26 luglio. In programma visite guidate con il celebre fotografo nelle serate del 10 e 17 luglio e aperture straordinarie fino a mezzanotte l'11, 18 e 25 luglio. Per gli under 35, ingresso serale speciale a soli 5 euro. Venerdì 10 luglio alle 21 nel giardino della biblioteca di Montecchio Maggiore torna Teatro in Giardino, la rassegna di teatro amatoriale dell'estate culturale, in scena Finché morte non ci separi, della compagnia La Ringhiera, per la regia di Riccardo Perraro. Una commedia con colpi di scena, biglietti a 5 euro, appuntamento in via San Bernardino. Si conclude qui anche questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ben trovati, nuovo appuntamento con la viabilità. Ancora traffico intenso sulla A4 Brescia-Padova, tra Desenzano e Verona-Est in direzione Venezia si verificano quelle a tratti, mentre all'uscita di Somma Campagna per chi proviene da Brescia segnaliamo incolonnamenti. Sempre per traffico intenso si procede a rilento sul tratto Padova-Venezia tra il bivio per la 13 e la tangenziale di Mestre verso Trieste e sulla stessa tangenziale di Mestre tra Terraio e il bivio per la A27 sempre per chi viaggia in direzione Trieste. Vi ricordiamo che stasera dalle ore 21 alle ore 6 di domani mattina, mercoledì 8 luglio, l'uscita di Vicenza Ovest rimarrà chiusa al traffico per lavori per chi proviene da Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico vi ricordiamo che sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
9: You voted, you requested. This week, this is the Power 10 Countdown with your host.
10: Quando la musica è energia. Quando la musica è movimento. Quando la musica è emozione. Stai ascoltando Emotion
11: con Marco Sella.
12: Allora, sogghigno perché ci eravamo illusi che le temperature fossero diventate un po' più accettabili nei scorsi giorni, però a quanto pare, insomma, l'estate persiste, ma d'altra parte l'estate è fatta così, insomma, quindi dobbiamo sopportare ancora questa umidità più che le temperature, insomma, per un bel po' di tempo. Benvenuti, buona serata. 4 minuti dopo le 19 in questo martedì 7 luglio abbiamo aperto, apriamo questo nuovo mese di luglio, diciamo musicalmente parlando, come succede ogni sacrosanto martedì all'interno di Radio VIP Vicenza Party con Emotion, la consueta bottega della musica o radio aperitivo, insomma definitelo un po' come volete. Iniziamo subito con la prima. Un po' di ascensione a temperature più miti. Guarda un po' che cosa vado a inventarmi. Il nuovo di Michael Gray.

Il nuovo singolo di Michael Gray con la voce di Brian Madz, una voce che mi ricorda molto, detta qua tra noi pochi amici del martedì sera, che mi ricorda molto quella di George Michael. Insomma, l'atmosfera è un po' quella, eh. Lo so che qualcuno direbbe: ma come fai a fare un accostamento del genere? A me ricorda quello, che ve devo dire. Buona serata, benvenuti. Questo è l'appuntamento giusto, quello del martedì sera, perché se a voi avete voglia di ballare, ma soprattutto di ascoltare la musica che non sia trap, reggaeton o quant'altro, insomma, questo è il posto giusto, ma soprattutto il momento giusto, almeno fino alle 21, eh. Questo succede ogni sacrosanto martedì. Poi ogni sera con un amico diverso, ma il martedì, insomma, l'aria che tira è un po' diversa.

0: music. He speaks your mind. He's got you locked on.
1: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, stai ascoltando Emotion con Marco Sella.

Beh, insomma, più aria di festa di così, insomma, si muore. Due signori, Matteo Vitale ed Enrico Ferrari, con questo pezzo che fa molto disco festa, Funky Bahia nella loro versione, diciamo, remixata. Ben vengano quando arrivano anche queste cose di qualità, tutto sommato. 16 minuti dopo le 19, benvenuti, qualsiasi cosa stiate facendo, questa è Radio Vicenza. Naturalmente vi ricordo su DAB in FM, però a proposito vi voglio ricordare anche la nostra nuova app da scoprire, poi memorizzatela sul telefono, potete scaricarla tramite Play Store, naturalmente con le vostre, diciamo, a seconda del telefonino che avete, insomma, dai, detta qua, inutile star lì troppo a fare troppi tecnicismi, va bene così,

0: Pubblicità.
1: Che bello qui, il mare,
2: i gabbiani, il sole.
1: La nostra spesa ha lì che arriva.
2: Bellissimo.
3: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina.
4: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
3: Ali migliora la vita.
5: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
6: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

Quando la musica è energia. Quando la musica è movimento. Quando la musica è emozione. Stai ascoltando In Motion con Marco Sella.

Siamo nel cuore degli anni 90. Il bello di questo programma è perché io scelgo la musica che mi passa per la capa in questo momento. DJ Dado con Gimme Love. Stavo leggendo una notizia dove è stata redatta una classifica, pensate, delle regioni più maleducate d'Italia. E udite udite, al primo posto della classifica delle città più maleducate, pensate, si piazza Venezia. Sempre nel Veneto, poi troviamo anche Padova, però è stata definita molto molto educata con Verona. E poi se ci spostiamo, vediamo che nonostante quello che si dica in generale, Napoli e Palermo che hanno questo stereotipo di persone, o meglio di città maleducate, invece si piazzano molto molto di sotto la media. Insomma, vabbè, alla fin fine resta il fatto che le città sono fatte di persone e quindi sono le persone. Non è detto, insomma, che sia la città per antonomasia. Si fa tutta da un'erba un fascio, come si suol dire. Andiamo avanti con la musica, che ne dite? 19:30 in questo preciso istante. Qui non c'è nulla di post prodotto, eh? È tutto originale.

sta andando veramente di lusso, anzi deluxe, assieme al signor Tim Deluxe, e questo è Just Swan Ju. Oh, abbiamo ancora qualche minuto prima di cedere ovviamente la regia al signor Martino Montagna per quanto riguarda l'aggiornamento del meteo, però cerchiamo di sfruttarli questi minuti che ci separano dal meteo, Qualcosa di un po' più cattivo? The Prodigy.

0: Radio Vicenza.
1: Ben trovati dalla redazione di Radio Vicenza, eccoci con l'appuntamento dedicato alle previsioni del tempo. Su Vicenza e provincia prosegue la fase di tempo stabile grazie all'alta pressione che si estende dal Nord Africa verso l'Europa occidentale. Il cielo è poco o parzialmente nuvoloso per il passaggio di velature e nubi medio-alte, ma senza il rischio di precipitazioni. Alle 14 la centralina di Grumolo delle Abbadesse ha registrato una temperatura di 32 gradi e mezzo, con vento sui 14 km orari e nessuna pioggia. Per il resto della giornata le temperature resteranno elevate, con massime comprese tra 32 e 34 gradi in provincia, mentre in serata il clima diventerà leggermente più gradevole grazie a deboli venti orientali. Anche domani, giovedì, il tempo sarà in prevalenza soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso. Non sono previste precipitazioni. Uno sguardo ai prossimi giorni: fino a venerdì continuerà il tempo stabile, mentre tra sabato e l'inizio del fine settimana aumenterà la possibilità di una fase più instabile, con il ritorno di qualche rovescio o temporale. È tutto per il meteo, grazie per averci seguito e restate in compagnia di Radio Vicenza.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
3: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, in motion, con Marco Sella. Remember the good old times.

Una di quelle cose per molti ma non per tutti, The Groove Association, The New York City Crew Remix, questa Old School Magic. Ritornato in diretta qui a Radio Vicenza, naturalmente non perdo mai l'occasione per ricordarvi che poi nel cuore del weekend, il sabato e la domenica, c'è lo spazio anche per Radio VIP Mix dalle 19 in poi, con la musica mixata del sottoscritto. A proposito di cose magiche, la magia non si ferma qui. Oh oh. Assieme a Mr. Robin Tiki.

molto molto particolare, The One Way con Mr. Groove. Questi minuti dedicati al ritmo lento ma violento all'interno di Emotion, succede anche questo. Ancora qualche minuto prima di chiudere ufficialmente la prima parte, poi avremo l'informazione, la pubblicità e quant'altro, quindi sfruttiamo nel migliore dei modi appunto questi minuti.

0: Quando la musica è energia. Quando la musica è movimento. Quando la musica è emozione. Stai ascoltando In Motion con Marco Sella.
1: Pubblicità. Cerchi uno spazio per eventi, meeting o workshop con wifi e proiettori? Scopri tutte le sale del nostro centro congressi a Vicenza. Per saperne di più, visita il sito confartigianatovicenza.it.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
3: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita da asporto. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni. Basta l'ora giusta.
4: Ora, la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque. Connettiamo forte.
6: Vicenza.
7: Time o'clock.
8: Sono le 19 e 58 minuti.
9: Ora esatta, in collaborazione con...
10: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
9: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
11: Una buona serata da Barbara Salandri. Ad Ankara, da 2 giorni del vertice NATO, 32 i leader attesi al summit. A dominare la scena, Donald Trump, che torna a lanciare strali contro i paesi dell'Alleanza Atlantica, dicendosi molto deluso. Sentiamo Laura Carchidi.
12: La solidarietà dell'Alleanza deve funzionare in entrambe le direzioni. Questo è il messaggio lanciato da Donald Trump in apertura del suo intervento al vertice della NATO in corsa ad Ankara, lasciando intendere che Washington potrebbe ridurre ulteriormente la sua presenza militare in Europa. Sono molto deluso, Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono rifiutate di aiutarci mentre noi li abbiamo sempre protetti, ha detto Trump, specificando che uno dei motivi per cui i rapporti con la NATO si sono danneggiati è la Groenlandia, dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Poi Trump è tornato a parlare dei rapporti con Giorgia Meloni, mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha spiegato durante il suo bilaterale con il presidente turco. Stiamo lavorando insieme per fare un passo avanti verso la pace mondiale, ha assicurato intanto Erdogan. La NATO dovrebbe confermare il sostegno a Kiev, mentre il presidente ucraino Zelensky continua a chiedere nuovi sistemi di difesa aerea per contrastare gli attacchi russi. 32 i leader attesi al summit, cominciato questa mattina con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte, che ha detto oggi sono stati firmati nuovi contratti di notevole entità e sono stati fatti altri annunci importanti.
11: Dichiarata colpevole ma di nuovo potenzialmente in corsa per candidarsi alle presidenziali del prossimo anno, la Corte d'Appello di Parigi ha confermato la condanna per Marine Le Pen per appropriazione indebita di fondi europei. Per un anno dovrà indossare il braccialetto elettronico.
13: Una sentenza che qui in Francia hanno già etichettato come stupefacente. Marine Le Pen in appello oggi è stata giudicata sì colpevole di appropriazione indebita di fondi europei per 4,1 milioni di euro, ma è stata condannata dai giudici parigini, oltre a dover portare per un anno un braccialetto elettronico, a 45 mesi di ineleggibilità, dei quali 30 condonati. Ne restano quindi solo 15 mesi da espiare, ma che lei ha già scontato. Tecnicamente quindi questo vuol dire che l'esponente del partito xenofobo di estrema destra, il Rassemblement National, potrà candidarsi per la quarta volta alle prossime elezioni presidenziali, anche se lei ha più volte ribadito che avrebbe rinunciato all'investitura se fosse stata condannata a portare il braccialetto elettronico. La sentenza ha colto di sorpresa anche tutti i responsabili del suo partito, che da mesi ormai avevano puntato ogni speranza sulle rete della Le Pen e il giovane Jordan Bardella in testa a tutti i sondaggi. Francesco Rappazzini da Parigi, linea allo studio.
11: A distanza di 50 anni arriva la sentenza di primo grado sulla sparatoria di Cascina Spiotta. La Corte d'Assise di Alessandria ha condannato a 6 anni di reclusione l'ex brigatista Lauro Azzolini nell'ambito del processo per l'omicidio dell'appuntato dei carabinieri Giovanni D'Alfonso. Lo scorso giugno la Procura aveva chiesto l'ergastolo per i capi storici delle BR, Renato Curcio e Mario Moretti, per i quali è intervenuta la prescrizione, e 21 anni per Azzolini. Nello scontro a fuoco perse la vita anche la compagna di Curcio, Mara Kagol. Tennis in chiusura, Jannik Sinner non sbaglia e vola in semifinale a Wimbledon. Sconfitto 3-7-0 il tedesco Struff. E domani nei quarti scendono in campo Flavio Cobolli e Jasmine Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Bentrovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. In questi minuti sulla 4 Brescia-Padova si verificano code a tratti tra Sirmione e Somma Campagna in direzione Venezia a causa del traffico intenso. Non sono segnalati ulteriori disagi lungo i percorsi del nord-est. Vi anticipiamo che per lavori dalle ore 21 di domani, mercoledì 8 luglio, fino alle ore 6 di giovedì 9, rimarrà chiuso il bivio tra la A31 della Val d'Astico e la A4, sia per chi proviene da Rovigo, sia per chi proviene da Piovene e deve immettersi sulla A4 in direzione Venezia. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, stai ascoltando Emotion
1: con Marco Sella.
2: Eccomi qui ad aprire ufficialmente la seconda parte di Emotion, come succede ogni sacrosanto martedì, anche per questo 7 luglio. Sono già passati qualche minuto dopo le 20, per la seconda ora assieme. Quindi il sound sarà quello giusto, quello che mi contraddistingue. L'emozione della musica.

Will Lasting Music, quando ci mette lo zampino, personaggio che porta il nome di Dimitri from Paris. Insomma, non c'è remix che tenga. E poi, se poi l'origine, la canzone è, diciamo, uno dei più grandi successi degli anni 80, fine 70, prime 80, insomma, le Sister Rage, insomma, il gioco è fatto. Will Lasting Music. Arriva? Vabbè. Visto che parliamo di new disco, ovvero i pezzi del passato che poi vengono remixati, rifatti con le sonorità moderne, abbiamo anche questa, voglio dire. Magari per quelli più giovani non se la ricorderanno, anzi non la sapranno proprio per niente. The Brothers Johnson hanno fatto un pezzo che portava il titolo di Stomp. E questo è il remix.

your hands. Oh, il signor Sergeant Slick, sto australiano bastardissimo, anche lui è remixatore seriale, eh? Questo pezzo che porta il titolo di Everybody Dance. Aspetta, sistema un attimo i giri, sono giusti, è un 130 bpm. Luis Radio, House.

0: your music. He speaks your mind. And he's got you locked on.
1: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, stai ascoltando Emotion con Marco Sella.

0: Pubblicità. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

Quando la musica è energia. Quando la musica è movimento. Quando la musica è emozione. Stai ascoltando In Motion con Marco Sella.

and Once, bello, ritornati nella diretta di Radio Vicenza nell'appuntamento del martedì. Abbiamo ancora una mezz'oretta circa, insomma, per stare assieme, quindi il sound fino a questo momento è stato particolarmente sostenuto, ma devo dire che poi adesso in questi minuti cerchiamo di andare in fase di decompressione, però senza mai perdere il gusto del ritmo. E parlando di ritmo, ci spostiamo direttamente agli anni Ottanta, perché no, eh? Prendetevi il vostro tempo, ma soprattutto alzate il volume. C'è la SOS Band e questa Take Your

Come on baby. Diciamo che in questi minuti ho preferito lasciare più spazio alla musica e meno alle chiacchiere, mi sembra giusto e doveroso con questo special anni 80. In sequenza SOS Band con Take Your Time, BB and Q Band con On The Beat, poi Gino Socio, Gino Sossio, chiamatelo un po' come volete, con Dancer, Anika del 1981 con Japanese Boy e poi l'indimenticabile, straballatissimo ancora adesso, Jimmy Bourne con Gimme Some. Tanto per darvi qualcosa in più, ancora qualche minuto. Abbiamo i Commodores, ma non la solita Brick House. Si parla di donne. Questa Lady!

Se vi state godendo la musica di Radio Vicenza, sappiate che non è solamente in FM, ma potete portarvela da qualsiasi parte tramite la app. Quindi scaricatela, scarica per non perdere mai la sintonia e la simpatia naturalmente nostra, ma soprattutto l'energia della musica. Restiamo sempre in tema. Il signor Edwin Starr, parlando di restare in contatto, e c'è questo pezzo che porta il titolo di Contact.

0: digitale.
1: Che bello qui, la natura,
2: agli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
3: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
4: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
3: Ali migliora la vita.
5: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita da asporto. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni. Basta l'ora giusta.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.
1: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
2: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21.
0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona serata, traffico in questi minuti regolare, scorrevole lungo tutte le tratte di nostra competenza. Andiamo sulla 4 Brescia-Padova, vi informiamo che dalle ore 21 di oggi alle 6 di domani mattina lo svincolo di Vicenza Ovest, a causa dello svolgimento di alcuni lavori, verrà chiuso in uscita per chi proviene da Venezia. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste, ricordiamo che è sempre a vostra disposizione l'applicazione gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: o'clock.
1: Sono le 21 e 58 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Una buona serata, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, martedì 7 luglio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, mercoledì 8 luglio. Il traffico si presenta regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Ricordiamo che sulla 4 Brescia-Padova fino alle 6 di mercoledì 8 luglio rimane chiuso per lavori lo svincolo di Vicenza Ovest in uscita per chi proviene da Venezia. Lo svincolo di Vicenza Ovest verrà chiuso dalle ore 21 di mercoledì 8 luglio alle ore 6 del giorno successivo, sempre per lavori in entrata in direzione Milano. Mercoledì 8 luglio dalle ore 21 fino alle 6 del giorno successivo verrà chiuso sempre per lavori il bivio A31 A4 provenendo sia da Rovigo che da Piovene per chi si mette in A4 e deve proseguire in direzione Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. Buona serata.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
0: Radio Vicenza. Radio VIP Vicenza Party.
4: Radio VIP Party.

0: chiedono.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
3: I will follow you till my legs no longer move.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22 e 59 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona serata, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, martedì 7 luglio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, mercoledì 8 luglio. Il traffico si presenta regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Ricordiamo che sulla 4 Brescia-Padova fino alle 6 di mercoledì 8 luglio rimane chiuso per lavori lo svincolo di Vicenza Ovest in uscita per chi proviene da Venezia. Lo svincolo di Vicenza Ovest verrà chiuso dalle ore 21 di mercoledì 8 luglio alle ore 6 del giorno successivo, sempre per lavori in entrata in direzione Milano. Mercoledì 8 luglio dalle ore 21 fino alle 6 del giorno successivo verrà chiuso sempre per lavori il bivio A31 A4 provenendo sia da Rovigo che da Piovene per chi si mette in A4 e deve proseguire in direzione Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. Buona serata.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Playing the hits.
4: Crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
5: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
4: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23 e 59 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona serata, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, martedì 7 luglio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, mercoledì 8 luglio. Il traffico si presenta regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Ricordiamo che sulla 4 Brescia-Padova fino alle 6 di mercoledì 8 luglio rimane chiuso per lavori lo svincolo di Vicenza Ovest in uscita per chi proviene da Venezia. Lo svincolo di Vicenza Ovest verrà chiuso dalle ore 21 di mercoledì 8 luglio alle ore 6 del giorno successivo, sempre per lavori in entrata in direzione Milano. Mercoledì 8 luglio dalle ore 21 fino alle 6 del giorno successivo verrà chiuso sempre per lavori il bivio A31 A4 provenendo sia da Rovigo che da Piovene per chi si mette in A4 e deve proseguire in direzione Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. Buona serata.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
4: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: questa è la radio dei Vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Sì, mia.
0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.